alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Anna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

Questa è la bella musica di Sam Fenders. Pronti per il nostro appuntamento? Però prima vi do il segnale orario, così mettiamo a posto gli orologi anche questa mattina puntuali. Sono le 7:00, 42 secondi. Fra poco colazione con la radio alta.

0: Allora, questa mattina andiamo subito in strada perché c'è una segnalazione che riguarda la Val Brembana che arriva dalla nostra sentinella, da Ettore, che magari sentiremo più tardi, perché ci sono dei lavori in Val Brembana all'altezza di Botta di Cedrina. Poi vediamo c'è stato anche un incidente, quindi per chi sta scendendo dalla valle il traffico è nettamente in difficoltà, anche per chi è sulla Villa dal Medalmine e sta salendo verso la valle. Poi insomma, vi daremo delle indicazioni, anche perché il tutto è accaduto circa mezz'ora fa. Adesso credo che l'incidente sia stato risolto, però rimane questo, questa difficoltà, almeno per quanto riguarda il traffico in Val Brembana. Per il resto controlliamo velocemente anche la situazione in A4, vediamo che ci sono dei rallentamenti fra Dalmine e Capriate, questo è abbastanza cronico tutti i giorni, e così anche Trezzo sull'Adda. Questa insomma è la situazione. Poi sentiremo ovviamente le sentinelle che sono il nostro occhio, ma anche voi ascoltatori, non dimenticate che potete mandare i vostri messaggi qualora ci fossero dei problemi al 329 11 84 864. Eccoci qua, buongiorno a tutti, questa è Colazione con Radio Alta, tante cose anche per questa mattina. Oggi è martedì e quindi con il nostro lunarista, con Luciano Ravvasio alle 7.50, 8.20 invece parleremo del Festival del Polpo alla Brace, che ha veramente sempre grande successo. Lo faremo con l'Eco Caffè, che sarà con noi in studio insieme a Roberta Cardone alle 8.20. Avremo anche responsabile insomma di chi organizza questo festival, che terminerà, se non sbaglio, il 28 di giugno, quindi insomma avrete molto tempo da trascorrere ad Albino. E poi un programma ricchissimo, perché stavo guardando la 24esima edizione di Desidera Teatro Festival, lo facciamo ogni anno, inizia fra poco, terminerà a settembre addirittura, quindi con oltre 95 spettacoli se non sbaglio. Avremo il direttore artistico Gabriele Allevi e anche il responsabile della comunicazione Walter Spergatti, insomma saranno con noi in studio per questo evento importante che riguarda la nostra città, la nostra provincia. E poi tante notizie, alcune anche curiose, particolari, le commenteremo e le racconteremo durante la nostra trasmissione che inizia, come sapete, da adesso, sia con la radio che con la TV, dalle 7 alle 9. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, sono le 7 e 4 minuti, 2 secondi, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo, prima pagina.
0: E chiaramente parliamo della prima pagina del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo, oggi martedì 16 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Si apre con questo titolo: USA-Iran si tratta sulla firma, Hormuz riaprirà venerdì, Meloni pronti a mandare navi, Ucraina bombe russe sulla cattedrale. USA e Iran hanno già posto la firma digitale sull'ipotesi di accordo che metterebbe fine alla guerra scatenata a febbraio da Stati Uniti e Israele. Ora si tratta sulla possibilità di un incontro tra le parti a Ginevra nella giornata di venerdì, giornata che sancirebbe anche la riapertura del traffico navale dello stretto di Hormuz, sul quale però ci sono ancora punti di divergenze. Intanto Giorgia Meloni è arrivata alla G7 di Evian in Francia, ha aperto alla possibilità di mandare navi nello stretto con l'ok del Parlamento, possiamo fare la nostra parte. Si infiamma invece la guerra in Ucraina con Putin che ha preso di mira la capitale Kiev, bombardata persino la cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. Zelensky scelgono il terrore. E poi andiamo a centropagina, le prime corse, qua torniamo nella nostra provincia, prime corse della IBRT, via ad agosto, le prossime settimane serviranno a chiudere il complesso e strategico intervento della IBRT accompagnando il territorio verso una nuova stagione del trasporto pubblico. I lavori per il sistema di autobus elettrici su corsia preferenziali che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino sono ormai alle battute finali, come spiega Liliana Donato, Pagliato, direttore generale di ATB e responsabile unico del progetto IEBRT, hanno raggiunto il 96%. L'opera verrà completata a fine mese, a luglio ci sarà la fase di test e le prime corse potrebbero partire nel mese di agosto. Verranno riviste le linee esistenti, ci sarà un salto di qualità verso una mobilità moderna, dice il direttore generale. E poi andiamo di spalla, la variante Trescore Entratico, ora i fondi ci sono, il progetto ancora no. Carabinieri di Crusone, malore in caserma, Marco non ce l'ha fatta. Caravaggio dopo il rogo, inagibile il centro commerciale, i funerali addio Monsignor Beretta, un esempio di carità. Plesso di Gromo, bambini sono pochi, niente prima elementare, vigili del fuoco, il comandante lascia Bergamo nel cuore, Bonate sotto, CDD slitta la fine lavori ancora senza sede. Poi di taglio basso la specializzazione al Papa Giovanni, la scuola di urologia per futuri medici, l'overe Borgo della Luce, Shimabukuro riaccende i palazzi, la rassegna a Palazzo Terzi, il futuro è barocco in 16 concerti, l'esposizione Il Paradiso di Dante in seminario con l'arte di Dell'Otto. E poi c'è una fotonotizia, ma c'è anche l'articolo che riguarda l'Atalanta, era atteso, Sarri apre la nuova era. Giuntoli, Pompilio, sbravati, Sarri, il mercato, il vivaio, la guida tecnica, la rivoluzione è completa, o anzi ora può davvero cominciare, perché l'Atalanta ha giustamente rivoluzionato le scrivanie, adesso da lì può partire la seconda rivoluzione, cioè quella del campo, siamo in attesa. E poi per quanto riguarda i titoli sotto la testata, Stellantis investe 5 miliardi in Italia, questo è l'annuncio. Dal Zara Lombardo, vacanze di serenità per 27 bimbi di Kharkiv, e poi la giustizia a Bergamo, nuovi magistrati ma pochi assistenti in servizio, 7 nuovi giudici e 3 PM, mancano amministrativi, il procuratore, siamo costretti a occuparci soltanto delle urgenze. E questa è la prima pagina del nostro giornale L'Eco di Bergamo, oggi martedì 16 giugno 2026, Santi Quirico e Giulitta, sono le 7-8 minuti, puntuali anche questa mattina, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo anche per questo martedì con il mitico Paolo Corazzon. Eccoci Paolo.
2: Addirittura, sempre troppo buono. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, come stai?
0: Bene, bene, me la devo giocare, questo è l'ultimo appuntamento che abbiamo quest'anno con te, quindi è giusto così. Allora, caro Paolo, dunque, come avete previsto voi meteorologi, insomma, sta arrivando questo caldo, questa stabilità e con temperature sempre in crescendo, ma noto che c'è poca umidità e quindi forse dà poco fastidio, così
2: per
0: confermi. Per ora.
2: Oggi infatti ancora si sopravvive oggi, ma da domani aumentano sia le temperature che l'umidità, quindi in realtà si attendono giornate via via sempre più pesantucce. Sarà graduale la cosa, però nel weekend si parla anche di 37-38 gradi, ce li terremo tutta settimana prossima, andremo fino a fine mese con quelle temperature, quindi insomma sarà anche lunga questa ondata di caldo, perché 15 giorni di temperature elevate purtroppo non ce li toglie nessuno, e prepariamoci appunto anche a un aumento dell'umidità, saliranno anche le temperature notturne, che fino ad ora si è dormito bene, almeno quello, invece anche la notte adesso diventa sempre più difficile, quindi adesso non voglio creare subito allarmismi, però ragazzi ci attendono giornate toste,
0: molto caldo.
2: Prepariamo.
0: Ma questa è la tendenza anche dell'estate, cioè luglio, agosto sarà così, almeno dai dati?
2: Allora guarda, comunque sia le ultime estati in Italia, a causa appunto di questo riscaldamento globale che comunque è presente, si fa vedere e sentire, comportano sempre una maggior presenza dell'anticiclone nordafricano in Europa e in Italia, quindi è una tendenza delle ultime estati da alcuni anni a questa parte, quindi non farà eccezione certo questa, quindi bisogna aspettarsi comunque un'estate calda, ma è diventata la norma ormai. Queste ondate di calore adesso preoccupano perché sono sempre più intense e più insistenti, cioè non è 3-4 giorni di caldo intenso, sono 15, quindi è quello che è cambiato. Quindi sì, insomma, aspettiamoci comunque un'estate, non che sarà così fino a settembre, cioè, avremo delle pause, però le ondate di calore ce ne saranno altre.
0: probabilmente è questo. Senti, ma quindi quel famoso anticiclone delle Azzorre che era tanto caro, niente, cioè proprio...
2: è là sulle Azzorre, lui è là e
0: non si muove.
2: Chi lo smuove da là non si muove, hai capito? Ah, è così.
0: Vince quello africano, vince quello africano.
2: Esatto,
0: questa è la situazione. Vabbè, caro Paolo, allora io a questo punto metto, a parte che ti vedo con la nostra diciottina, ma fai colazione con la diciottina?
2: Certo, sempre in ufficio, okay. Sì, di fianco a me, sempre.
0: È importante, importante, con la diciottina esatto. E poi metto sole pieno?
2: Sì, mettiamo sole pieno, ma certo.
0: Sole pieno, però qualche nuvoletta, ma insomma, così.
2: Sì, si può farlo nel pomeriggio, magari di passaggio.
0: Però insomma, questa è la situazione, sì. E poi guarda una signora Maria che intanto apre le braccia anche questa mattina e poi vola abbracciando e baciando il sole che è arrivato, si può sdraiare su un prato, guarda che belle immagini, può andare a fare yoga al parco della Trucca, qui.
2: Sì, meglio stamattina che
0: stamattina. Sì, è vero, è vero.
2: Ecco.
0: E poi le più fortunate delle Sciure Marie possono andare anche al mare per fare
2: loro.
0: La vacanza. Sì, senti, Paolo Corazon, allora noi intanto ti ringraziamo per essere tornato, anche se momentaneamente con noi, poi se ci vuoi ripensare per la prossima stagione, noi così come la Sciura Maria
2: parleremo. Lo sapete che non è decisione strettamente mia, ma è legata a nuovi lavori che sono
0: subentrati. Sì, ma tu sei un guerriero, sei Paolo Corazon. Sai che cosa faccio ufficialmente, dato che siamo ormai alla fine di questa nostra stagione? Sì. Ti invito qua in studio, ecco, per la prossima stagione.
2: Allora,
0: vieni qua, così
2: dai.
0: Ci racconti le tue cose che sono sempre tante.
2: Dai,
0: numerose. Però ecco, voglio lasciarvi con Paolo Corazon e con questo bel sorriso che ha questo meteorologo, uno dei più amati in Italia. Noi abbiamo avuto l'onore di averlo. Paolo, buon lavoro.
2: Grazie, Teo, un abbraccio enorme, comunque a presto,
0: diciamo presto, buone estate.
2: Dai.
0: Grazie Paolo.
2: Esatto, grazie, ciao.
0: E noi ci prepariamo per il grande caldo. Sto guardando quale canzone oggi aprirà il nostro appuntamento. Poi vi ricordo, allora, per i vostri auguri fateli subito, perché alle 7:30 poi ci sono gli auguri. Non avete fatti. Anniversari, di matrimonio, ci sono gli anniversari. 329-1184-864, questo è il numero ormai che dovreste averlo in memoria assoluta qui a colazione con Radio Alta. Vi regalo un bellissimo disco, io non me lo ricordavo più sto disco, era La curiosità che uccide il gatto, non so se vi ricordate il nome della band, Curiosity Killed the Cat, cantavano Miss

0: La curiosità che uccide il gatto. Il nome del gruppo era questo, come pinguini tattici nucleari. La curiosità uccise il gatto. Curiosity Killed the Cat, fu un grande successo. Questa canzone, il titolo Misfit. Allora, leggo dalle nostre sentinelle. Dunque, scendere dalla Val Brembana già alle 5:30 di questa mattina. Cantiere di lavoro, Villa Dalmè, insomma, ci sono dei rallentamenti. Questa mattina c'era da segnalare anche un incidente, però ne sa qualcosa di più la sentinella che gira, come sapete, il territorio già dalla mezzanotte, che è il nostro Ettore, lo fa per noi. Ettore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi.
0: Allora, situazione in Val Brembana un po' difficile stamattina.
1: Allora, sono ancora adesso praticamente al rondò dell'Arlecchino,
0: sì,
1: alla Villa Dalmè. Sono sceso dalla Valimagna, la Valimagna nessun tipo di problema di viabilità. Adesso dammi un neanche due o tre secondi che sono qua, ti dico un po' com'è la situazione.
0: Sì.
1: Allora, situazione che vedo ancora coda scendendo dalla valle.
0: Sì. Ma tu stai salendo adesso? Scusami, stai salendo?
1: No, adesso sto andando direzione Rondò delle Valli. Ti devo segnalare che c'è ancora il cantiere.
0: Sì.
1: Il cantiere all'altezza, come avevo segnalato, 150 metri prima del Rondò dell'Arlecchina.
0: Sì.
1: Per cui c'è coda scendendo dalla Val Brembana.
0: Sì.
1: Perché quel cantiere lì. Per il resto è tutto tranquillo. Adesso
0: okay.
1: Sto passando nel centro di Villa Dalmè, direzione Ponte Ranica. È tutta pulita, tutto tranquillo.
0: Ok, c'è quindi qui il famoso rallentamento Ramera-Petosino non c'è in questo momento.
1: Allora, non so, arriverò tra qualche minuto, ma non penso assolutamente.
0: No, infatti vedo che è linea verde, poi sì.
1: È tutto pulito, per cui dovrebbe essere tranquillo.
0: In Ramera c'è un po'.
1: La stessa cosa sulla scendendo, come avevo dato indicazioni, magari quelli che sono sui ponti di Sebrina, spostarsi sul Clanetto e scendendo poi verso Almenno, in modo tale da
0: fai un giro un po' più largo
1: appena qualche chilometro in più, però
0: sì,
1: conviene fare quella lì, perché anche Almenno è tutto tranquillo.
0: Questi lavori quanto andranno avanti ancora, se hai visto cartelli?
1: Ho visto che hanno fatto uno scavo tagliando quasi tutta la carreggiata, per cui spero che sia una cosa breve. Perché
0: vabbè, no, anche perché noi siamo in onda fino a fine mese, non possiamo andare oltre.
1: Speriamo che sia una questione di oggi.
0: Va bene. Ettore, intanto grazie per questa informazione. Ovviamente il buon viaggio a tutti quelli che stanno scendendo dalla Val Brembana, sappiamo insomma di queste difficoltà. Dimmi Ettore.
1: Se posso, io volevo salutare purtroppo il carabiniere di Clusone che se n'è andato all'età di 26 anni per un malore improvviso, e tra l'altro conoscevo anche, mi dispiace tantissimo, per cui sono vicino all'arma, sono vicino ai suoi genitori. Una cosa terribile perdere un ragazzo di 26 anni.
0: Ovviamente anche noi siamo vicini alla famiglia e al corpo dei carabinieri. Grazie Ettore, grazie, buona giornata, buon lavoro. Allora, vi do un'ultima ora che riguarda un terremoto in Indonesia di 6.7, questo è il magnitudo, che ha colpito la parte settentrionale dell'isola indonesiana. Questo è poi per quanto riguarda invece le nostre notizie. Sapete che insomma, andiamo sempre a cercare qualcosa di particolare. Qualcuno mi ha scritto perché diciamo IBRT, allora I sta per electric, ma possiamo da leggere anche BRT, cioè non cambia molto. E poi c'è questa notizia che leggevo questa mattina, che è abbastanza, non dico curiosa, anche inquietante se volete, perché arriva da Milano. ATM, cioè l'azienda dei trasporti milanesi, ha aperto un'indagine interna perché dicono faremo luce sulle chat con presunti commenti sessisti tra i dipendenti. Cioè, che cosa è accaduto? Sostanzialmente ci sono le telecamere in tutti autobus, anche per la sicurezza, ma ovviamente sono provvisti di queste telecamere. qualche dipendente, io non penso e non credo tutti i dipendenti, ci mancherebbe, hanno aperto una chat su WhatsApp e praticamente pubblicano privatamente queste foto delle clienti, chiamiamolo così, insomma, di chi prende il pullman, il tram. Staff ticinese, così si chiama, hanno preso queste immagini dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnato da commenti sessisti. Ecco, stanno facendo luce su questa cosa. Io voglio dire, magari saranno tre o quattro quelli che stanno perdendo tempo su queste cose, e non generalizzerei tutto, i dipendenti della TM, però succede anche questo, purtroppo, in questo mondo veramente folle. Facciamo sosta, torniamo fra poco al 329 11 84 864 per i vostri messaggi, i vostri auguri, che voglio adesso.
2: Spot. Un'invasione di colori da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
8: La febbre del sabato sera.
9: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
10: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
11: Saturday Night Fever.
12: Cosa sono i Bee Gees?
13: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
12: Cos'è La febbre del sabato sera? Sul

0: Date prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus, in streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta, la vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
2: Radio Alta.

0: questa è una bella canzone con i Maroon 5 che abbiamo appena ascoltato qui a colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti con i quali sono in viaggio in questo momento alle 7.30, insomma in A4 si viaggia anche abbastanza bene. Stavo cercando qualche notizia, anche quelle un po' più leggere, quelle un po' più curiose, anche se questa mi stupisce sinceramente di notizia, perché sono le 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026, e di queste 20 città nel mondo solo una italiana, non ci posso credere, cioè con la cucina mediterranea, con la nostra cucina, in ogni regione, in ogni provincia è diversa, è variegata, è completa, cioè abbiamo solo una città. Dunque è un sondaggio fatto da Time Out che ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città in tutto il mondo. Il primo posto l'ha conquistato la cucina peruviana di Lima. Io non lo metto in dubbio, non conosco la cucina di Lima, ma in questa foto vedo una pizza. Migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata da questa testata, si chiama appunto Time Out. Allora c'è Lima, poi vediamo, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Io non lo metto in dubbio, non so se voi conoscete la cucina limese, si dice, di Lima. Secondo e terzo posto invece va Thailandia e Messico, sicuramente poi cibo buonissimo, però ecco il fatto che su queste città 20 su 20 una sola italiana, quale sarà poi l'italiana? Poi devo andare a vedere qual è quella italiana. Vabbè, questo è, andiamo da Ugo, eccoci, cittadino del mondo, questo gira tutto il mondo. Allora tu sei stato recentemente, dove sei stato?
1: In Egitto.
0: Che si mangia in Egitto? Cos'è il piatto tipico egiziano?
1: Pollo, verdure, pesce, diciamo che tipicamente è quello il loro. Anche perché loro il maiale non ce l'hanno, non lo mangiano, certo. Non possono mangiarlo, per cui.
0: Certo, è la loro cultura, come noi mangiamo invece il cavallo, per esempio, se tu vai a dire un inglese che noi mangiamo il cavallo.
1: No, ma loro non è una questione di tipologia, è proprio per la loro religione.
0: Certo, per la religione, certo, assolutamente, assolutamente. Però ecco, della cucina di Lima, come si chiama? Limese? Limaiana? Non lo so, io sinceramente...
1: Peruviana, diciamo cucina peruviana.
0: Peruviana, conosci? Conosci? Hai mangiato? Peruviana?
1: Allora, No, nel senso che non so se magari l'ho anche mangiato in giro, però ecco non...
0: Non ti sei accorto? Anche se ho mangiato non mi sono accorto.
1: Ma anche perché secondo me qua il parametro poi è personale, nel senso, cosa vuol dire mangiare bene? Cioè il gusto, il tipo di cibo...
0: Beh, però io
1: per
0: voglio dire...
1: È difficile.
0: Ma se una sola città
1: è italiana... Un tedesco viene in Italia e mi dice che mangia male...
0: Allora aspetta, devo trovare quell'Italia perché non ho ancora trovato. Aspetta, dunque c'è Lima, Bangkok, cioè, dalle prime, Barcellona, Spagna. Dove siamo noi? Dov'è eccola qua, Napoli al 14esimo. Ma è la pizza, al 14esimo posto. Poi c'è il Portogallo, Grecia, Cina, Australia, Vietnam, Spagna, cioè Londra, Regno Unito. Ma cioè, ragazzi, adesso con tutto il bene che io voglio agli inglesi, Londra che amo tantissimo, quarto posto. Allora, ma che mangi a Londra? Ma dove vai? Da Toby a mangiare a Londra? Ma
1: vabbè. È per quello che ti dico che bisogna capire chi erano.
0: Chi ha fatto sta.
1: Quali vabbè, erano le persone che avevano, diciamo, il compito di analizzare il cibo.
0: Va bene. Senti Ugo, ti ho fatto parlare perché credo ci sia poco da dire sul traffico.
1: No, traffico tranquillissimo, strada provinciale 91, Seriate, Bagnatica verso Sarnico.
0: Si viaggia
1: in
0: bene.
1: In entrambe le direzioni si viaggia tranquillamente in questo momento.
0: Allora, invece, per quanto riguarda poi il traffico solito, cronico, situazione sempre particolare. 671 sotto passo Colognola, asse Paltrignano Mugazzone e poi, come avevo sentito, anche in Val Brembana con i lavori in corso, quindi con dei problemi di traffico. Ugo, un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao, grazie e facciamoci sta pizza alle 7:35. Andiamo a fare gli auguri, non ce ne sono tanti di auguri questa mattina, vedo. E allora li facciamo a questo signore, qua sembra un rocker, sembra un rocker di un gruppo heavy metal rock. Allora, tantissimi auguri, buon compleanno a Piero, ecco, lui si chiama Piero, da tutta la famiglia e da Patrick, quindi facciamo gli auguri. Poi non so se ce ne sono altri arrivati, magari in questo momento stanno arrivando, vado a controllare fra poco. 329 11 84 864. Allora, c'è una canzone, adesso vi voglio emozionare, perché io ascoltandola mi sono emozionato. È dal vivo, dura 5 minuti questa canzone, ve la faccio gustare tutta. Il titolo è La sera dei miracoli, come solo lui può cantare questa canzone. Il grande, immenso, mai dimenticato, Lucio Dalla. Auguri a tutti.

sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente

100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, così nera da sporcare le lenzuola.

meraviglia, meraviglia. In prima fila ad assistere a questo concerto, una piccola parte di questo concerto dal vivo di Lucio Dalla, La Sera dei Miracoli, una canzone che solo lui, cioè, può cantare, sono come quelle di Battisti, cioè Battisti, solo lui che può cantare le sue canzoni così, Lucio Dalla, incredibile, incredibile disco. Spero, sai, che vi sia arrivato questo brivido veramente lungo la schiena. La Sera dei Miracoli alle 7:42 qui con Colazione con Radio Alta, facciamo il nostro viaggio nel tempo, andiamo indietro di qualche anno e qua vi porto con il nostro giornale con l'Eco di Bergamo nel 1978, era venerdì 16 giugno, il giornale costava 200 lire e c'era questo titolone, perché lo ricorderete, il presidente Leone, vi ricordate Leone, quello che faceva le corna, il presidente Leone si è dimesso senza precedenti nella nostra Repubblica, le dimissioni annunciate dallo stesso Leone determinate da una lunga campagna di stampa denigratoria con accuse di carattere fiscale. Fanfani, come presidente del Senato, sapete che la seconda carica, una volta destituito il presidente, diventa presidente, come dovesse capitare con Mattarella, il presidente sarebbe La Russa. Fanfani, come presidente del Senato, assumerà l'interim dell'alta carica, toccherà al presidente della Camera indire le elezioni per il nuovo presidente, le dimissioni richieste formalmente anche dal Partito Comunista Italiano nella mattinata dopo una riunione della sua direzione. E qua, insomma, ricordiamo Leone, noi che siamo nati negli anni 60, insomma, lo ricordiamo questo presidente. Andiamo all'interno del giornale e vediamo invece le notizie dalla nostra provincia. Frutta, pensate, 100 miliardi il turismo bergamasco, quindi funzionava anche all'epoca. Intervista con il presidente dell'EPT, il dottor Bigani, cioè quest'anno le prospettive sembrano migliori, le iniziative dell'ente provinciale per il turismo per migliorare la ricettività. Scusate, 700 alberghi o pensioni con 16.000 posti letto, l'illuminazione dei monumenti di Città Alta va ristrutturata, l'EPT chiede la collaborazione del comune e dell'azienda autonoma, quindi era un bel momento almeno per quanto riguarda appunto il turismo sul nostro territorio. Poi concludo invece con gli spettacoli, c'è poco da segnalare, però io vado sempre a cercare quelle trasmissioni che arrivavano dalla televisione, siamo nel 78, quindi le prime televisioni private, c'era TV Bergamo, la nostra Bergamo TV era TV Bergamo, quindi con le sue programmazioni, e poi noi bergamaschi appassionati anche alla TV svizzera, per esempio, ma non solo, anche per esempio c'era TV Monte Carlo, c'era Monte Carlo che poi è diventata, se non sbaglio, Globo, ma anche la 7 sulle stesse frequenze, c'era anche Capodistria, ecco, queste erano le trasmissioni che venivano, le TV che si potevano vedere in quel periodo, siamo nel punto nel 1978, c'erano le TV private, c'erano le radio private, nella musica cosa si ascoltava? Poi si andava in discoteca perché era il lustro proprio della discoteca, 78, la febbre del sabato sera, il mondo che era molto diverso da quello che adesso, poi un lustro difficile anche per il nostro paese, dal 75 all'80 il periodo era anche sul terrorismo interno, però insomma ci si divertiva con la musica. E infatti, attenzione, vi dico, le prime tre della classifica c'era, ricorderete, Heidi di Elisabetta Viviani al numero 3, poi le canzoni dei bambini furono bandite perché vendevano di più quelle dei bambini che quelle pop, quindi Heidi al terzo posto, poi c'erano i Bee Gees, appunto, con Stayin' Alive dalla febbre del sabato sera, e al numero 1 c'era Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. Invece vi faccio sentire una canzone che entrava, e qua vi porto veramente in discoteca e vi sblocco un altro ricordo, perché è una canzone che non aveva testo, cioè il testo era veramente fatto di tre parole, ma funzionò veramente tanto. La canzone è intitolata Let's All Chant, ve la ricorderete, Michael Zeiger Band, numero 10 in Italia 1978. Adesso vi portiamo in discoteca con questo disco.

0: Intanto che il presidente Leone dava le dimissioni, si ascoltava questa canzone. Avete visto il testo? Let's all chant, significato, come possiamo tradurre? Tutti a cantare. Let's all chant, dai, cantiamo tutti, perché abbiamo bisogno di muovere il nostro corpo. Questo è il significato della canzone. Ma lui, Michael Zeiger, che avete visto, io per la prima volta tra l'altro vedo questo video, spero ci sia ancora, un ottimo tastierista. Lui poi ha fondato altre band. Queste canzoni entravano veramente di prepotenza in discoteca, riempivano la pista, cioè sentivi questo e cantavi, volevi cantare Let's All Chant di Michael Zeiger Band. Era nella classifica italiana al numero 10 in top 10, quindi questo motivo. Poi c'era anche per esempio Raffaella Carrà, che noi sentiamo sempre con tanti auguri, e poi Nino Manfredi, Tarzan lo fa, io lo ricordo questo disco, Generale di De Gregori, Tu di Umberto Tozzi, Pensiero Stupendo, bellissime canzoni comunque di Patti Pravo, e poi c'era Ufo Robot con Actarus. Ecco, queste erano le canzoni che andavano più forte negli anni 70, qua siamo nel 1978, era il 17 giugno del 78. State con noi, fra poco invece Lunarista, il nostro Luciano Ravasio, fra poco qui a colazione. Radio
1: Alta. Spot, spot.
0: Nel frattempo però voglio parlarvi dei nostri amici di Confart. Per proteggere la tua impresa, oggi non basta chiudere la porta dell'ufficio, i criminali entrano sempre più spesso dal computer. Per questo Confartigianato Bergamo ti invita al seminario Quanto è cyber sicura la tua azienda, giovedì 25 giugno alle 18:30. Un incontro pratico e alla portata di tutti per imparare a riconoscere le minacce digitali, evitare gli errori più comuni e scoprire strumenti e opportunità per rendere più sicura la tua impresa. Confartigianatobergamo.it.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Radio Alta.

0: Eccoci con colazione con Radio Alta. Buongiorno, buon viaggio a chi in viaggio, buongiorno a chi sta facendo colazione con noi. C'era un'altra notizia, a parte quella che vi dicevo poc'anzi del cibo, in Italia siamo tutti stupiti, dai, è possibile, una sola città italiana. Ce n'era un'altra che riguardava Mago Zurlì, non so se ricordate Cino Tortorella, che era il famoso Mago Zurlì, perché il figlio, stavo leggendo, ha pubblicato un libro parlando di Cino Tortorella, che era per noi bambini dell'epoca Mago Zurlì, ma in realtà lui era un regista televisivo, un autore veramente molto, molto bravo, molto severo anche Cino Tortorella, però ricordo con le sue interviste molto, molto belle. No, vi dico Mago Zurlì perché noi non abbiamo Mago Zurlì, ma noi abbiamo Luciano Ravasio, eccolo qua.
1: Sì, ciao, ma guarda, stavo pensando cosa accennare prima, sia al Mago Zurlì o allo Strachitunt, visto che parlavi di cibo. Ma io ho avuto a che fare con Mago Zurlì.
0: Ah, dai!
1: È un caratteraccio,
0: lo so, anch'io.
1: Sì,
0: anch'io.
1: Perché era venuto negli anni Ottanta a dirigere una TV qui, bergamasca, nuova, che doveva debuttare. Ma era veramente severo.
0: Molto
1: poi
0: severo.
1: Mi aveva preso in simpatia perché ha visto che ero acculturato.
0: Ecco.
1: Quello poi ha fatto scattare un altro.
0: Devo dire che anch'io professionalmente ho avuto a che fare con Cino Tortorella.
1: Sì,
0: era molto severo, però era molto severo.
1: Serviva anche.
0: Ci sapeva fare perché lui.
1: No, però sì.
0: Una cosa che non so se ricordate di Mago Zurlì, a parte che credo di avere anche una foto, un'immagine, se riesco a trovarla subito. Di Mago Zurlì, vediamo, eccolo qua, con Topo Gigio. Ecco, Cino Tortorella. Riusciva a comunicare con i bambini perché cosa faceva? Lui si abbassava. Non so se ti ricordi quando faceva le interviste, non è che stava in piedi e dava il microfono ai bambini. Lui si metteva alla stessa altezza dei bambini e li metteva a loro agio, no?
1: Vabbè, comunque ha avuto a che vedere anche lui. Poi tu dicevi del cibo, ma quelle classifiche lì le fanno ad hoc, ad arte. Io ad esempio domenica ero a questa.
0: Vedi?
1: Stunt, perché c'è questo stracchino particolare.
0: Mamma mia, che buono.
1: Stracchitunt. Sì. Che è un erborinato al latte crudo.
0: Quindi l'hanno già fatta la festa, la festunt?
1: No, dura fino al 4 luglio.
0: Ah, beh, allora.
1: Domenica era la presentazione dell'inno dello Strachitunt e ovviamente chi ha dovuto scriverlo.
0: Tu hai scritto una canzone
1: e
0: per lo
1: Strachitunt. Sentire un pezzettino.
0: Vai, Rava.
1: Bergamasco. O

0: rime a mis, me proa ol pade or che fasse in paradis. Alfa onora la bocca che dis le maestracca, se non la sent de acca. Sai che c'è il proverbio che dice la bocca non è mai stracca
1: se non sa di vacca.
0: Se non sa di vacca, nel senso, se non chiudi un pranzo col formaggio. Comunque niente, è stata una bellissima manifestazione.
1: Beh, immagino. Poi lo strachitunt, scusami, non è anche dop lo strachitunt?
0: Sì, è dop. Difatti sono andato a vedere prima cosa volesse dire dop, denominazione origine protetta.
1: Protetta, sì.
0: Infatti loro si preoccupano molto di verificare se quanti poi vendono sul territorio dello strachitunt è proprio quello vero, insomma, perché certo, ci sono le imitazioni.
1: Ma sai che mi hai fatto venire una voglia di io lo mangerei adesso.
0: Ah, veramente buono.
1: Mamma mia, lo strachitunt, un po' di intanto la Madaschi non ci sente. Lo strachitunt è un po' di vinellino, no?
0: Magari adesso al mattino alle 8 del mattino ci vuole il bianchino.
1: Per me è mezzogiorno, adesso per me è mezzogiorno.
0: Alle 8 del mattino ci sono quelli del bianchino. No, ma poi lì ti ho messo sta cartina che è del 700, in cui fa vedere che eravamo a Vedeseta, ma Vedeseta era diciamo sotto Milano, sotto lo stato di Milano, non bergamasca come adesso.
1: Eccola qua, Vedeseta, dove c'è il bollino
0: sì,
1: t'ho rosso.
0: Messo il bollino
1: a
0: e poi
1: sinistra.
0: Sopra ti ho messo un altro bollino rosso e c'è scritto Forzella di Raspalupo.
1: Sì.
0: E cosa c'entra? Questo Forzella di Raspalupo, che ti fa anche pensare che c'erano i lupi in quel periodo.
1: Invece?
0: In realtà adesso si chiama Passo Baciamorti.
1: Ah, okay.
0: Quindi da lunarista avrei dovuto raccontarti la novella del Passo
1: Baciamorti.
0: L'enigma del Passo Baciamorti. Perché l'hanno chiamato così e perché c'è questa leggenda che si dice che nei secoli scorsi tenevano praticamente i morti ibernati e poi quando si scioglievano le nevi al passo li portavano dalla valle che sta oltre il passo Baciamorti. Cioè adesso ho un vuoto di memoria, come si chiama? Valtorta. Da Valtorta lo portavano in Valtaleggio perché lì era il territorio di Milano e quindi siccome dicevano che il territorio di Bergamo era stato sconsacrato per una questione fra il Papa e la Repubblica Veneta, quindi lo portavano in territorio benedetto ancora. Cioè, in sintesi, la storia del Passo Baciamorti, che poi vedremo che il nome è nato molto tardi, era che siccome avevano sconsacrato il territorio bergamasco per una questione fra la Repubblica Veneta e il Papato per l'arresto di due preti, quindi questi tenevano i loro morti in frigorifero, là faceva già freddo del suo, e poi li trasportavano attraverso il passo in Valtaleggio e davano l'estremo bacio al defunto sul crinale del monte, insomma. Cioè partivano da Valtorta, portavano su il morto, quando arrivavano lì al crinale dove c'è adesso Ravaggio,
1: sì, è qua, è questo il punto,
0: baciavano il defunto e il defunto poi veniva preso dai taleggini che lo portavano giù alla chiesa di San Bartolomeo.
1: Mamma mia, che storia,
0: in quanto era già stato di Milano e in quanto era già la diocesi di Milano. Cioè questa è la leggenda,
1: sì.
0: Però una leggenda, dicono, fasulla, perché in realtà questo Passo Baciamorti è nato come nome solo nell'Ottocento, perché prima si chiamava Forzella di Raspalupo.
1: Però mi piace la storia, mi piace. Qua sei al rifugio Gherardi con tuo figlio.
0: Sì, con mio figlio Gherardi, perché lì vicino al Passo Baciamorti, quando ci andavo una volta, insomma, adesso vado poco in montagna. Comunque, in sintesi, il Passo Baciamorti sono quelle leggende per turisti, ecco, perché pare che invece poi il nome Baciamorti derivi da Masione Mora, siccome c'era una casa nera, e quindi Magione Nera. Poi si corrompe il nome e diventa Baciamorti. Altri invece dicono no, Magione mora nel senso di dimora, nel senso che ti fermi, cioè
1: okay, perché c'è la casa
0: passo, ti fermi lì a riposare.
1: Va bene, no, Rava, ho visto Endrigo, uno degli autori più allegri della storia.
0: No, ma canzoni estremamente belle. Dai,
1: no, io pensavo, ecco, il bacio a morti lo associavo al becca morto. No,
0: il becca morto è tutt'altra cosa. Da dove arriva la legge?
1: Sì, lo so, è terribile questa.
0: Sganiavano la luce
1: del defunto
0: per verificare se era morto.
1: È vero. Da lì becca morto. Pensa a te.
0: Vabbè, dai, ma che gli ex storiere del menù.
1: Allora, Sergio Endrigo, perché?
0: Endrigo perché era scomparso ieri, però oggi non c'era nessuno da menzionare.
1: Ma ha scritto delle canzoni bellissime per bambini, ma anche per adulti, molto, molto, molto belle, costruite
0: molto
1: bene.
0: Molto sentite.
1: Quale diciamo, ci proponi? Quale ci proponi?
0: Io ti propongo quella. Ah. C'è gente che ha avuto mille cose.

0: e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.
1: Magnifica, magnifica canzone.
0: E questa qui non è che una testo? Canzone così da che commerciale, ragazzi.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poesia nuova.
1: Beh sì, è un testo unico, è
0: passa
1: straordinario.
0: Nella semplicità. Cioè.
1: Mamma mia, che bella. Bravo.
0: Alla John Lennon.
1: E poi tu l'hai interpretata bene come tutte le canzoni, il nostro Ravasio.
0: Allora,
1: senti, aspetta, vado a mettere ancora le immagini dello Strachitud, eccolo qua, guarda che buono.
0: No, però noi la facciamo. Oh, oh.

0: Ladies, le maestraca, se non la sente H.
1: Canzone originale del nostro Ravasio. Rava, ci sentiamo il prossimo martedì e sarà l'ultimo.
0: L'ultimo.
1: Sì, e poi vacanza, e poi liberi tutti.
0: E poi vedremo.
1: Ciao Rava, grazie, grazie mille. Grazie al nostro lunarista, alla nostra storia. Che bravo che è Luciano Ravasio. Sono veramente felice di averlo da anni e anni e anni qua a colazione con solo. Qua è ormai un'esclusiva a colazione con Radio Alta. Andate a cercare altri che raccontano le cose. Solo Ravasio. State con noi perché fra poco invece parleremo del Festival del Polpo alla Brace. Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Segnale orario 8, 6 minuti, 17 secondi.

0: Bergamore, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E qui apriamo con il ricordo del barista morto. Marco dal bancone del bar regalava sorrisi e gentilezza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il cordoglio per la tragica morte in moto del 33enne barista della Marianna era buono e sensibile. E ancora in prima pagina, cade dalla moto dopo il litigio, questo è un altro incidente, il 21enne in fin di vita, l'incidente in circonvallazione dopo una lite per questioni di viabilità, la vicina, un bravo ragazzo, mai dato problemi, il giovane è in condizioni molto gravi. Malore in caserma, Clusone, morto purtroppo il carabiniere 26enne, malore prima di iniziare il suo turno di lavoro a mezzogiorno di ieri. I medici dell'ospedale Papa Giovanni non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, il cordoglio dell'arma dei carabinieri, dei colleghi di Clusone. Qua vediamo in questa immagine, perché è davanti al video del ragazzo scomparso. E ancora in home page a Presezzo il professore Rovetta va in pensione dopo 40 anni in musica, prima ad Alzano, poi per un quarto di secolo alle medie del paese, alle porte dell'isola bergamasca. Spero di aver insegnato a essere onesti. Il professore che va in pensione dopo 40 anni di insegnamento, di cui gli ultimi 25 nello stesso istituto, il professore di musica Sergio Rovetta ha salutato i suoi studenti, i colleghi della scuola media di Presezzo ed è andato in pensione. E poi si parla di musica con Arisa Lazzaretto, canto per trasmettere emozioni. La cantante venerdì sarà a Bergamo, sul palco porterò la voglia di stare bene insieme, le mie foto mosse raccontano cadute e rinascite. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni. In questo momento non ne sono arrivate in redazione. Andiamo a vedere a questo punto il traffico. In A4 questa mattina si viaggia regolarmente verso Milano, vedete linea verde anche verso Venezia. Controlliamo anche la Brebemi, poi punti quelli un po' più in difficoltà, 671 con qualche rallentamento sotto passo di Colognola, bene Villa dal Meddalmine, anche zona Ramera Petosino, un po' di traffico in asse Paltriniano Mogazzone direzione rondò autostradale. Linea verde, galleria Montenegrone, anche Valcavallina, tangenziale sud, qualche rallentamento ma pochissimo, e anche in Valle Magna. Quindi al momento situazione tranquilla, non ci sono segnalazioni di incidenti, per fortuna. Per quanto riguarda invece il meteo, andiamo da Trebi Meteo, così come ci ha riferito Paolo Corazzon, sarà giornata tranquilla, calda, e poi in arrivo anche il grande caldo. Comunque cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo presenza di qualche addensamento pomeridiano, così scrivono da Trebi Meteo. Non sono previste piogge nelle prossime ore e oggi la temperatura massima registrata toccherà i 29 gradi. 8-9 minuti 42 secondi, aggiornamenti 9-10-11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Generation, Welcome to This Generation con il gruppo dei Palais Royal che sono stati qua a Bergamo. Loro hanno suonato l'ottobre scorso insieme a Youngblood, il gruppo che ha aperto il concerto appunto di questi ragazzi, e da noi si sono ascoltati, anzi continuiamo ad ascoltarli con questa canzone, Sad Generation, un bellissimo disco. Allora, stavo controllando, perché è chiaro che siamo nel periodo dell'estate e quindi si parla di vacanze, avete sentito anche prima questo sondaggio, il cibo italiano, cioè su 20 città nel mondo solo Napoli con la pizza che ci sta, la pizza credo, però non vinciamo noi, cioè non è il cibo italiano che metterei al primo posto, campioni del mondo noi in Italia. Dove si mangia meglio? Dove? In Francia, adesso, con tutto il rispetto che ho per gli amici francesi, sono bravissimi, il plein air, accoglie, cioè il cibo, la nouvelle cuisine con quello italiano, cioè in tutte le regioni, quello bergamasco, quello genovese, quello trentino, ma com'è possibile fare una classifica di quel tipo? E a numero c'è Lima, con tutto il rispetto che ho per i peruviani, ci mancherebbe, sarà buonissimo il cibo peruviano, però no, una città sola nel mondo, mi sembra strano. E allora, siccome si parla d'estate, la prova costume, cerchi di fare un pochino di dieta, no, per... non si usa più forse come una volta. Invece mi accorgo, ed è vera questa cosa, perché abbiamo voglia di natura, ma natura nel vero senso della parola. Estate a passo lento in Italia e boom di cammini. Ma che bello è! Cioè cammini, puoi camminare, puoi magari andare a passo veloce, puoi andare anche in bicicletta. Ecco, la voglia di ritrovare se stessi. Io credo che questo sia veramente importante per noi. Quindi non più un trend passeggero, ma un segmento turistico di grande crescita. Pensate, il 56% in un anno, più 2000% in 10 anni, che coinvolge oltre 300.000 abitanti e italiani, i dati dell'indagine Italia di Mezzo. Questo è significativo, vuol dire che abbiamo bisogno di intanto rallentare, intanto di fare cose diverse, di vivere una vacanza e il turismo nel modo più naturale per essere vicino alla terra. C'è questa esigenza, io me ne rendo conto, perché anch'io ho voglia di questo, cioè di poter, non dico fermarci, ma rallentare un pochino, un po' più slow per vivere la natura, e questa cosa mi fa piacere. Certo, poi tutti adesso facciamo tutti a fare i cammini, ci incontriamo nei cammini, cioè, tutti qua, almeno uno era un po' più da solo, ecco, a fare questo cammino, il più famoso, insomma, Santiago de Compostela, ovviamente. Andiamo da Andrea, eccoci, dottore.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Buongiorno. Ciao, allora, grazie,
1: a voi.
0: Grazie, dimmi del traffico e poi ti chiedo di questo, dei cammini, dimmi tutto.
1: Traffico molto leggero come anche ieri. Sono partito da Prezzetto circa un quarto d'ora fa, sì. Sono quasi arrivato al mio studio, sono in Borgo Palazzo, c'è un piccolo rallentamento, ma perché c'è il tram che passa, si ferma, c'è il semaforo rosso, ma è normale, non è niente di particolare.
0: Va bene. Ottimo, Andrea, tu hai fatto qualche cammino, vacanze in cammino, così tranquillo?
1: No, quello mi manca, ti devo confessare che è una cosa che mi piacerebbe anche a me molto fare, questa cosa del cammino, e anche a Santiago di Compostela mi piacerebbe andare. Devo trovare il tempo per organizzarlo, però è una cosa che sicuramente nella mia vita lo farò, perché è una cosa che secondo me ti arricchisce sotto tutti i punti di vista.
0: È vero. Poi bisogna fare molti. Io non ho mai fatto questi cammini in solitaria, perché molti mi dicono che è bene farli da soli. No? Questi,
1: sì, questi io lo cammini. Farei anche io con qualcuno, lo farei. Non lo farei da solo.
0: Da solo non lo fareste, con qualcuno che magari.
1: Sì, con qualcuno, sì, per condividere proprio un'esperienza particolare con una persona a cui vuoi bene. È una cosa, io ho visto anche tanti miei colleghi che l'hanno fatto con il loro papà anziano, oppure con delle persone che a cui erano molto legate, e hanno questa esperienza qua, e mi hanno riportato delle bellissime emozioni.

0: emozioni,
1: certo. Certo, farlo in compagnia è una cosa bellissima, bellissima. Da soli, secondo me, ha una filosofia completamente diversa. Perché sei da solo, ti devi arrangiare, poi magari incontri anche delle altre persone. Insomma, deve essere.
0: Sì, da poi sul percorso sicuramente incontri tante persone e condividi tante esperienze.
1: È vero, è vero. Facciamo questo tipo di esperienza, ma anche quando andiamo sulle nostre montagne, io amo andare sui sentieri delle Orobie, bellissimo, abbracciare la natura, essere abbracciati, essere coccolati dalla natura è qualcosa di incredibile, che consiglio. Grazie dottor Andrea.
0: A voi un abbraccio grande.
1: Buon lavoro, andiamo da Laura, eccoci Laura. Buongiorno Laura.
2: Buongiorno Teo.
1: Torniamo sull'otto, vai sull'otto volante. Dai, dimmi.
2: L'otto volante è tranquillo.
1: Il cammino di stamattina.
2: Guarda, non ci permetto da serie a capelli, però è un
1: di no, beh, no. In città non sei sola a fare il
2: non sono sola
1: il cammino. Poi sto immaginando, tu dovessi partire per un cammino, cara Laura, tu ti metti a cantare figurati il cammino per tutta la vacanza tu canti
2: tanto. Sì, no, a me piace molto camminare tantissimo,
1: è bellissimo. No, ma mi fa piacere questa notizia, perché appunto c'è una percentuale altissima nel giro di pochissimi anni, questo boom dei cammini, ma anche in Italia ci sono tanti sentieri bellissimi. In Italia in 10 anni ha moltiplicato per 20 il numero degli appassionati e anche degli itinerari, oggi arrivati a 250 attraverso tutto lo Stifale. Deve essere qualcosa di speciale.
2: Se ci pensi, noi siamo nati per camminare, eppure talvolta facciamo fatica a farlo. Siamo nati per quello.
1: È vero, cioè, non per correre, perché me lo dicono sempre, tu sei un runner, ma noi non siamo nati per correre, perché mi piace tanto correre, però per camminare certamente
2: almeno
1: sì.
2: Almeno per camminare.
1: Fatelo. Laura, un abbraccio.
2: Grazie
1: e ci sentiamo.
2: Buona giornata.
1: Nei prossimi giorni state qui con me, perché fra poco il Festival del Polpo, che è buonissimo, il polpo alla brace, povero polpo. Fra poco, state qua. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. E direi anche la tradizione vuole ormai da qualche anno a questa parte parlare di un evento, di una festa, di un momento veramente buonissimo, ecco, dobbiamo dire buonissimo, parliamo di cibo. In primis do il benvenuto a Roberta Cardone, che è la responsabile della nostra redazione mobile dell'Eco Caffè, perché sabato 20 giugno sarà lì dove c'è questa bella festa che adesso diciamo giorno. Sei proprio una fragolina stamattina, sei estiva, molto estiva. E poi do il benvenuto invece a Daniele Archetti, che è l'organizzatore, insomma, factotum di questa festa che si chiama Festival del Polpo alla Brace e del Fritto Misto di Pesce, dal 18 giugno, quindi da prossimo fine settimana, fino al 28 di giugno, con qualche proroga anche, no? Andrete avanti?
2: No, quest'anno no, quest'anno niente proroga, quest'anno siamo proprio gli slot occupati.
1: Allora, dicevo, momento bello, buono, perché spiace per il polpo, ma voi siete dei maestri su questa cosa, sul polpo alla brace. Ne parliamo fra poco. Intanto voglio da Roberta sapere, voi sarete lì il 20?
3: Noi saremo lì il 20.
1: Questa che tappa è?
3: È la seconda tappa. Siamo stati appena adesso.
1: Mi ricordo, Treviva.
3: Treviva si è appena concluso sabato e domenica.
1: Com'è andata? Ho visto 50.000 persone.
3: C'era Cristina D'Avena, c'erano i Nomadi, un sacco di gente, ma è andata molto bene.
1: Molto bene, molto, salutiamo anche il sindaco Pasquale Gandolfi di Treviolo, che sempre stupisce per questa festa attesissima. Quindi quest'anno siete lì solo sabato?
3: Noi saremo lì soltanto sabato 20, il festival prova dal 18 al 28, quindi potete trovarlo sempre lì ad Albino, e saremo sulla circonvallazione.
1: Sì, poi il posto è davvero facile da...
3: alle spalle della stazione TEB.
1: Ecco, questa è la vostra locandina, perché poi mi piace perché avete chiamato Pole Position.
2: Sì, questo è il marchio del festival, si chiama Pole Position. Pole Position, nome originale.
1: Ha portato bene alla Ferrari, perché come sai... Hamilton ha vinto la Ferrari. Allora, Pole Position, e quindi con il Festival del Polpo alla Brace e del Fritto Misto. Daniele, come vi siete organizzati? Io ho delle immagini, delle foto molto, molto belle. Vi dico, io sono stato a trovarli, credo due anni fa, e voi siete veramente bravi, perché riuscite comunque a gestire una situazione non facile, perché ci sono migliaia di persone che arrivano.
2: Sì, beh sì, direi che siamo giunti al settimo anno, quindi abbastanza longeva la manifestazione. Protagonisti polpo alla brace, fritto misto di pesce, dai panini col polpo alla pizza con il polpo, al fritto misto, al polpo, piatto polpo alla brace, quindi polpo per tutti, no? Quindi veramente abbiamo scoperto che è un alimento che coinvolge un sacco di persone e piace, quindi sarà l'estate, boh, non so, estivo, però sì.
1: Tra l'altro piace. Vi do anche una bella notizia, che avrete tempo buono, nel senso che credo domani c'è il nostro Paolo Corazzone, che ha detto da domani fino a fine mese sarà.
2: finalmente, perché a proposito, tra l'altro, quando qua scoppia il caldo, da noi che siamo Albino, quindi più 13 km da Bergamo, siamo molto vicini, la situazione è molto migliore, poi siamo sulla riva del fiume Serio, quindi c'è sempre una rietta che tira, si sta da Dio, quindi se avete caldo venite.
1: Senti, ecco, domanda, cioè siamo su un territorio dove stamattina abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di strachitunt, siamo un territorio che forse magari non mangi il pesce, ci mancherebbe, il bergamasco, anzi di buona forchetta anche sul pesce, però ecco, voi avete testato che il pesce piace tantissimo.
2: Beh, sicuramente non è un cibo nostro tradizionale, però abbiamo capito che comunque fa creare un qualcosa di diverso rispetto alle solite sagre che hanno magari dei menù più tradizionali è stata una scelta vincente, quindi la gente che è venuta a trovarci in tutti questi anni e che torna ogni anno comunque testimonia che abbiamo fatto successo, quindi
1: perché sono bravissimi tutti gli altri che faranno il polpo, ci mancherebbe, ma però il vostro è particolare, che tipo di polpo è? Cioè più piccolino?
2: Allora, il nostro è un polpo T4 Marocco, sì, è la grandezza del polpo, è un T4 Marocco, provenienza quindi la migliore come qualitativamente parlando, e lo cuociamo prima a bassa temperatura abbiamo creato un laboratorio nella nostra sede per cuocere il polpo a bassa temperatura e poi viene, adesso siamo a 2000 metri quadri, quindi abbiamo anche poi il palco per i concerti, abbiamo gli eventi, abbiamo un sacco di cose.
1: E
2: non dimentichiamo che chi non mangia il polpo chiaramente può venire, perché la proposta di spritz hamburger con la carne alla griglia, i panini e quant'altro rimane sempre disponibile, quindi
1: si può mangiare anche altro e poi stare in compagnia.

0: cioè, queste sono le novità, almeno per quanto riguarda questo festival, questo invito che noi facciamo ogni anno con Albino, con Daniele Archetti, con i tuoi collaboratori. Quanti siete a lavorare?
1: Per il Festival del Polpo pare una quarantina circa.
0: Questa è la settima edizione.
1: Questa è la settima edizione, sì.
0: Quindi insomma, un grande successo. Ma vengono solo da Albino?
1: Anche? No, anzi, è proprio da tutta la provincia di Bergamo che vengono, perché è un festival unico nel suo genere, quindi richiama un sacco di persone. Tra l'altro, vabbè, noi tipicamente facciamo due edizioni, perché la prima viene adesso, la seconda poi verrà ad agosto, quindi chi non riesce a venire adesso perché è impegno che potrà venire poi anche ad agosto.
0: I bergamaschi, quelli che vanno in vacanza prima,
1: bravissimo,
0: quelli che vanno a giugno, poi si ritrovano. Ah, quindi ad agosto tornate?
1: Sì, assolutamente, facciamo sempre due edizioni, e anche quella di agosto ultimamente va molto molto bene, quindi io consiglio sempre di seguirci sui social, che così almeno rimangono aggiornati trovano tutte le informazioni.
0: E poi qua colazione con la Radio Alta, perché ormai sei di casa qua.
1: Ovviamente.
0: Roberta, e poi altre novità con l'Eco Caffè, dai, dimmi, quest'anno ci sarà.
2: Allora, dopo Albino noi saremo domenica 21 a Foppolo, è una nuova tappa.
0: Poi ne parleremo giovedì, quindi con la tappa del giornale, esatto. Anche perché c'è la redazione, guardate lì, volete sottoscrivere, non so, il vostro abbonamento per...
2: facciamo i caffè che offriamo, è offerto da Caffè Poli. E niente, saremo lì, ci sarà anche il giornalista, ci saranno le telecamere di Bergamo TV che faranno le interviste, quindi se volete partecipare all'intervista siete i benvenuti.
0: Ok, questo è una grande festa.
1: Sarà anche il... quest'anno sarà anche il polpo gigante, cioè, che gira tra i tavoli, quindi ragazzi c'è una mascotte polpo gigante che girerà tra i tavoli, quindi sarà un concorso fotografico, scatta il polpo, però adesso lo stiamo ultimando, quindi non posso spoilerare troppo, però ci sarà questa cosa qua, poi la foto più bella vincerà probabilmente un buono,
0: quindi la foto fatta col polpo,
1: Fatta col polpo, che dovrai trovarlo perché girerà e poi ovviamente la posterai sui nostri social, e la più originale, la più bella vincerà
0: per la gioia di tutti i polpi.
2: Intervisteremo anche lui.
1: Assolutamente.
0: Ho imparato un'altra cosa. T4.
1: Cioè T4, sì.
0: Cioè è il migliore.
1: No, allora non è il migliore. T4 individua la grandezza del polpo. Adesso non mi ricordo, però c'è il T6 che è 800 grammi, 1200.
0: Okay.
1: E poi a salire sono... Adesso, mio fratello è più tecnico, sono più amministrativo. Mio fratello è il cuoco della situazione, segue più di queste cose qua.
0: Io conosco più la 4 o l'autostrada oppure il foglio A4. T4 mi mancava. Ragazzi, buon lavoro, salutiamo tutti i tuoi collaboratori, quindi ricordiamo nell'area vicino alla stazione TEB.
1: La stazione TEB, sulla ciclopedonale che va in Val Seriana, quindi potete venirci anche in bicicletta tranquillamente, ampio parcheggio disponibile nelle zone, quindi...
0: Senza
1: c'è il tempo che ci assiste, noi
0: Paolo Corazzone pole position, mettetevi in pole position. Tu volevi aggiungere ancora qualcosa?
2: Magari Daniele, avevate già iniziato appunto a fare degli eventi in questo momento, siete già da qualche altra parte?
1: Allora sì, abbiamo fatto diversi eventi e abbiamo aperto anche una seconda
0: attività,
1: location, sì, di Spritzenburger, sempre a Clusone, al parco del Bar del Castello. Quindi
0: questi si muovono, ragazzi, non stanno fermi. Grazie Daniele,
1: grazie mille a te,
0: complimenti, congratulazioni, un giorno dottoressa giovedì. Roberta Cardoni, ci vediamo giovedì per parlare di Foppolo, perché c'è un'altra,
2: e ci saranno due ospiti.
0: Organizza tu, io non conto più niente, organizza tutto lei. State qui con me, perché fra poco invece parleremo d'altro, parleremo di teatro, un festival bellissimo che è il Desidera Teatro.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta.

0: insomma, come notate, ci sono tantissimi eventi nella nostra provincia e noi amiamo ospitarli, insomma, parlare di quello che avviene Bergamo, provincia e anche zone limitrofe. Allora, qua parliamo del Desidera Bergamo Festival, che è giunto alla 24esima edizione dal 17 giugno, quindi da questo fine settimana, fino a settembre. Sono tantissimi spettacoli, tantissimi eventi importanti. Ne parliamo questa mattina con intanto il direttore artistico, che è Gabriele Allevi. Benvenuto.
1: Ciao Teo, grazie.
0: Ciao Gabriele, grazie per essere con noi. E poi a Walter Spelgatti, che è, insomma, responsabile della comunicazione del Desidera Bergamo Festival, perché ci sono tutti questi eventi e tu ne vai fiero, perché da 24 anni che sei.
2: Ma
0: tu
2: quanti? Io meno.
0: quanti anni hai? 24?
2: No, io ne ho solo 39, quindi è un po' improbabile che. Invece no, Gabriele è partito dal primo anno e tutt'oggi continua.
0: Allora, Gabriele, non è la prima volta che tu sei ospite qui a colazione per parlare del Desidera, però inizia adesso, quindi un momento particolare. Tanto è un trittico il vostro come direzione artistica quest'anno, c'è anche...
1: Sì, da qualche anno abbiamo coinvolto nella direzione artistica sia Luca Doninelli, che è sempre stato con noi fin dall'origine, ma soprattutto da 4 anni Giacomo Poretti. Devo dirti, la vicenda con lui è stata significativa anche di quello che siamo noi, cioè è un festival che progredisce per gli incontri. Lui è venuto 10 anni fa con molto scetticismo, devo dirti la verità, alla Cornabusa, e ci aveva detto di sì perché da bambino era venuto, andava a Corna in Magna.
0: Solo per quello?
1: Assolutamente, era incuriosito dalla sua meta dell'infanzia, e poi è rimasto molto colpito perché c'erano 600 persone, c'era una grande attesa, un pubblico attento, un'organizzazione, insomma, fatta un po' come si deve. E da allora è stato con noi.
0: È stato, insomma, con voi, Giacomo Poretti. Qua stiamo parlando, insomma, di un terzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, per intenderci. Quindi lui segue gli spettacoli.
1: Noi gli sottoponiamo tutte le proposte, lui dà dei suggerimenti, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte comica, l'attenzione a certi contenuti di cui lui è portatore.
0: Molto attento a questo. Ovviamente qua stiamo parlando della direzione artistica. Walter Spelgatti invece si occupa di quello che è la comunicazione, comunque credo anche il gestire il territorio, no?
2: I rapporti
0: di questi spettacoli che, come diceva Gabriele, coinvolgono migliaia di persone. Una sfida, perché se questa è la 24esima edizione, ogni anno, giusto?
2: Sì,
0: quindi
2: sempre.
0: 24
2: non
0: anni fa poteva essere una sfida, adesso è una concretezza.
2: Cioè. Beh, è stato un po' così, Gabriele lo può testimoniare, perché me lo racconta sempre nei racconti che fa del festival. Quando eravamo partiti, ecco, queste piazze che vediamo adesso non esistevano, anzi ci si trovava nelle chiese. In quanti eravate, Gabriele?
1: A volte anche 15-16 persone, altre invece 100-150, ma adesso appunto...
2: Beh, si sembrava una sfida impossibile, invece oggi, insomma, abbiamo davvero centinaia di spettatori che ci seguono. Ma la cosa più bella è sempre il fatto che in tutte le piazze c'è una bellissima unione tra i cittadini del paese, che partecipano perché arriva un evento bello con un personaggio importante della scena italiana in un piccolo paese della provincia, e una quantità immensa di pubblico che si muove su tutta la provincia e segue il festival di data in data, e quindi si crea un po' questo mix bellissimo di pubblico.
0: Allora, chiedo subito a te location, perché ovvio non sarà solo una location, ci saranno vari appuntamenti, anche perché partite adesso, però vi fermerete a settembre, quindi praticamente l'estate. Dove sono i punti?
2: Sono 95 date, poi magari vi raccontiamo anche che cosa ne fa parte di queste 95 date. Le location per noi è un po' un aspetto fondamentale per il festival. Il nostro collega, che è Andrea Ricchiuto, è il responsabile dei luoghi del festival, li va a scovare insieme alle amministrazioni. Andiamo a cercare sempre l'angolo più bello, l'angolo più suggestivo che si può trovare in ogni comune, perché c'è una bella chiesa, un bel piazzale, una bella architettura che possa fare da sfondo naturale allo spettacolo. Poi noi con le luci qua in alcuni punti appunto la valorizziamo, e diventa sempre un evento bello, perché spesso e volentieri ci capita di andare in alcuni comuni che avevano quell'angolo di Piazza Lima, non l'avevano mai guardato con quell'occhio.
0: Mai valorizzato.
2: Esatto. E invece col teatro e un po' con la nostra esperienza riusciamo sempre ad agire dei bei dialoghi con gli amministratori, con i parroci che ci chiamano. E
0: quindi
2: siamo
0: dare bellezza,
2: bellezza, sì,
0: anche a questi luoghi. Qua vediamo ovviamente la locandina del Desidera. Voi non avete idea di quanti spettacoli veramente ci sono. Gabriele ovviamente è il direttore artistico, lui vorrebbe elencarli tutti.
1: No,
0: la trasmissione dura meno. Quindi se possiamo magari dire o accennare, Gabriele, quelli non dico più importanti, perché io credo che poi saranno tutti bellissimi e importanti, però quelli significativi cui tu miravi quest'anno.
1: No, guarda, è impossibile. È impossibile fare una selezione, anche perché come un padre io li amo tutti,
0: sì, certo.
1: li ho visti, li ho selezionati, li ho guardati, li ho a volte anche creati, li abbiamo creati. È il caso per esempio del primo, domani sera comincia il festival con Bernardino l'Imperatore. Questo per esempio è un caso emblematico che mi piace raccontare, perché andiamo da molti anni a Caravaggio, sempre lì nel chiostro della chiesa di San Bernardino, che è una chiesa di tardo 400 con un affresco bellissimo del 1530 di Fermostella. È un affresco bernardiniano ed è una delle primissime chiese, a Bergamo ce ne sono due, c'è anche l'Allio, dedicate alla devozione di questo santo predicatore molto teatrale, perché quando faceva queste prediche accorrevano veramente centinaia di migliaia di persone a Siena, riempiva Piazza del Campo, ma anche qui da noi. Quindi è un santo che è un po' un teatrante, come piace a noi. Allora, questo sindaco un po' che ci diceva, ma su San Bernardino c'è qualcosa, esiste qualcosa? Non c'è. Allora l'abbiamo fatto.
0: Quindi avete costruito.
1: Sì, abbiamo chiesto a un drammaturgo di scrivere la storia, a una compagnia che ci piace molto, che è Oies, di curare la recitazione, abbiamo chiesto a un regista emergente che lavora tanto per i Franco Parenti di curare la regia, un drammaturgo ha messo in piedi una squadra che lavora ormai da un mese, e domani noi vedremo l'esito di questa cosa. Pare che sarà una cosa molto forte.
0: Che tipo di pubblico, cioè quando avete pensato a Desidera Bergamo Festival, qual è il pubblico a cui voi mirate, cioè la vostra missione, voglio che ci sia questo pubblico, ecco, per esempio per domani sera, qual è il pubblico che a te piacerebbe poter avere, o magari un pubblico che non ha mai partecipato?
1: Allora, c'è un pubblico che ci segue, è un pubblico che non ci segue. c'è il pubblico intanto che ha passione per il territorio, di età media, matura, diciamo così, che frequenta anche le offerte teatrali bergamasche, perché ormai ci stiamo integrando tutti, questo pubblico è diventato numerosissimo e molto curioso e molto critico.
0: È anche esigente.
1: Sì, sì, assolutamente esigente. Quindi questo ce l'abbiamo,
0: okay.
1: Di pubblico. Ma non bisogna mai darlo per scontato,
0: certo.
1: Perché è un pubblico che interviene, che ci interpella, che critica, che dice, insomma, stavolta non siamo stati all'altezza. E poi, scusami, il pubblico che noi inseguiamo è un pubblico di giovani, i ragazzi. Noi stiamo inventando ogni anno qualcosa di particolare, di nuovo, proprio per andare a intaccare questo pubblico.
0: Di questo cartellone, ecco, c'è qualcosa che è proprio indirizzato a loro, ai giovani, di quello che...
1: Ma secondo me il nostro Big Desidera, che vorrei che ne parlasse Walter.
0: Big Desidera, Walter.
2: È una grande sorpresa che lanciamo quest'anno nel festival. Abbiamo pensato di interrompere il classico festival che va in tutta la provincia per alcuni giorni e creare questa esplosione che appunto prende il nome di Big Desidera. Saranno tre giorni, lo anticipiamo, poi avremo una comunicazione mirata, lunedì 20, noi siamo sempre contro tendenza anche nei giorni
0: quindi,
2: in cui andiamo a teatro.
0: Giugno?
2: No, di luglio.
0: Ah,
2: di luglio.
0: Okay.
2: Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 faremo tre spettacoli,
0: sì,
2: con tre proposte molto forti, dedicate anche a un pubblico giovane. Saranno a Bergamo innanzitutto, magari li elenco brevemente. Il primo spettacolo è la cantata per la Pace, e è un grande concerto, chiamiamolo così, è un'orazione civile alla pace.
1: La rivolta della gioia.
2: La rivolta della gioia.
1: No, perché questo qua era il titolo, titolo che si era prima, esatto. Sì, sì, quindi è giusto.
2: Con Silvia Gallerano, che è una grande artista italiana, e Cristian Ceresoli, che ha origini bergamasche, tra l'altro. Lo faremo nel cortile di Palazzo Frizzoni, quindi nella sede del comune di Bergamo. Poi avremo Veni, Goodbye, è uno spettacolo con 10 ragazzi cantanti che a cappella loro hanno fatto una ricerca delle sonorità e dei canti, delle devozioni, delle tradizioni popolari italiane, ma anche di tutto l'arco alpino e dell'Oltralpe, comunque nordico italiano e europeo, e riporteranno in scena un po' queste come un grande spettacolo corale, una sonorità importante, e lo faremo all'interno di San Lupo, che è questa piccola ex chiesa sconosciuta ai più, che insomma è di proprietà della curia e della Fondazione Adriano Bernareggi. È un specie di piccolo teatro contemporaneo che si sviluppa in altezza in via San Tommaso, poco lontano dall'Accademia Carrara, quindi un luogo anche da scoprire nuovo, quindi, per i bergamaschi,
0: come si diceva prima, per valorizzare appunto.
2: Sì, è l'ultimo appuntamento. Prego. E poi termino, un grande ritorno, un nome amico del festival, che è Maurizio Donadoni, che tornerà appunto mercoledì 22 luglio in scena con una anteprima di un lavoro bellissimo dedicato, insomma, che riprende un po' la drammaturgia di Shakespeare, però non vi svelo troppo perché altrimenti diamo troppe anticipazioni.
0: Si è preparato poi una caterva di domande da fare sia al direttore artistico e anche a Walter, ma è impossibile. Ecco, una cosa che mi piaceva e che mi piace sottolineare è il fatto che voi comunque gestite chiaramente il teatro, ma tutto il territorio e anche chi collabora con voi, quindi le persone che magari non hanno molto a che fare con il teatro, però ecco, questa è un'occasione per avvicinarsi, per amarlo anche, o per seguire
1: tantissimo. Questa è una prerogativa che noi ci siamo dati fin dalle origini, anche quando eravamo molto piccoli. Sostanzialmente noi seguiamo, obbediamo, cerchiamo di far di tutto per rispondere di sì alle persone che ci chiamano, siano essi amministratori, associazioni, fondazioni, laddove ci chiamano noi cerchiamo di andare e occupare, rispondere.
0: Faccio un'ultima domanda a Walter: gli spettacoli a pagamento sono liberi?
2: Gli spettacoli sono tutti gratuiti, sono ingresso libero, non c'è prenotazione, c'è comunque il nostro sito, che è www.teatrodesidera.it, dove il pubblico può andare e approfondire i contenuti degli spettacoli. L'unica cosa che noi raccomandiamo sempre anche a tutti quelli che ci chiamano e ci scrivono, sono tantissimi, siete tantissimi, è di arrivare con un

0: prima di me. Io penso che però un plauso vada fatto a Gabriele.
1: Facciamolo.
0: Perché grazie a lui oggi la squadra del festival è grandissima, siamo in 20 a lavorare durante il festival e ha dato l'opportunità a tantissimi di noi, a tanti giovani, a tanti ragazzi, di fare questo mestiere, di impararlo sul campo.
1: Quello che dicevo prima, ecco, dai modo comunque alle persone che magari sono distanti o hanno timore di toccare un certo tipo di teatro, perché qua stiamo parlando di teatro alto, e quindi dai questa bellissima opportunità ai giovani. Ragazzi, è meraviglioso sempre ospitarvi, in bocca al lupo per insomma il Desidera Bergamo Festival. Non ci vedremo durante l'estate perché contrariamente a voi io vado in vacanza.
2: Beato te.
1: Voi lavorerete per tutta l'estate, però so che insomma a settembre sarà la parte finale, sì, no, sì, di questo grande successo, fiato, perché sarà sicuramente così. Gabriele,
2: grazie a te, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie a tutti.
1: La comunicazione del Desidera Bergamo Festival, Gabriele Allevi, il direttore artistico, salutiamo Poretti e anche
2: Luca Doninelli
1: che da sempre, cioè,
2: da sempre
1: collabora con te. Questo è Desidera Bergamo Festival, ne abbiamo parlato qui a colazione con la Radio Alta. Rimanete con noi perché fra poco ultima parte del nostro appuntamento. State qua.
3: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo.
10: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB+. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
11: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta, la vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
12: La febbre del sabato sera.
13: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG se sembrerà lo studio 54.
14: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
15: Saturday Night Fever.
16: Cosa sono i Bee Gees?
17: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
16: Cos'è La febbre del sabato sera?
14: Solo

0: Cioè, questi due dicono sing, cioè cantate. Sono Ed Sheeran insieme a Pharrell, una canzone di qualche anno fa, grande, grande successo. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento di colazione con Radio Alta e voi sapete che noi chiudiamo sempre con il nostro ragionier Lodetti, ma questa mattina non riusciamo a collegarci con lui. No, sto scherzando, eccolo il nostro. Io guardavo la faccia. Cuoricini, cuoricini, no, porta male quella cosa lì, anche per chi l'ha fatta, cuoricini, lasciamo perdere. Allora, caro ragioniere, anche quest'oggi abbiamo pochissimo tempo.
1: Bene, facciamo una cosa veloce.
0: Andiamo subito con le fottine, eccole qua, guarda che bella questa.
1: Questa qua, è andato in ospedale, ha fatto un'opera d'arte, così allora, tutto così, almeno non c'ha problemi, no?
0: ospedale, rottura del avambraccio, non lo so, si è rotto il braccio, l'hanno ingessato o ingessata, perché non sappiamo se è un maschio o una femmina, e hanno fatto con questa ingessatura un portabibite, un portatelefono e un portapatatine, non lo so che cos'è, cioè c'è tutto. questa va per favore.
1: Mi piace anche toglierlo questo gesso, eh?
0: Sì, a questo punto può essere anche utile, sì. Usare anche dopo. Poi andiamo con le fotocopie, facciamo fotocopie?
1: Sì, ecco, questo negozio fa le fotocopie.
0: Fotocopie, sì, 20 centesimi una fotocopia. Fronte retro 40 centesimi. Se invece vuoi fare una fotocopia a 3, 30 centesimi.
1: Centesimi.
0: E poi calamari freschi. Cioè, ma cos'è una pescheria, cos'è una cartoleria, ma com'è possibile,
1: che fa anche i calamari,
0: sì, fotocopie oppure i calamari freschi, ma non sappiamo quanto, non sappiamo quanto.
1: Questo deve essere il suo collega anche lui,
0: ecco, fragole, ma è il tempo delle fragole, io non mangio le fragole, è tempo di fragola adesso.
1: Ah, a me piacciono le fragole,
0: fragole, sì. quasi di bosco,
1: sono quasi di bosco, 4 vaschette 5 euro, ma sono quasi di bosco.
0: Quasi, 4 vaschette, sì, sono quasi di bosco, e vabbè, quindi costano un pochino meno. E poi con WhatsApp dice: buongiorno, le ricordo che abbiamo suo figlio. Quali sono le vostre richieste? Ma è fuori di testa, l'asilo chiude fra poco, venga a prenderlo. Abbiamo rapito il proprio figlio, incredibile. Ragioniere, grazie, veloci, ci piace così, ci sentiamo domani mattina, ciao Beppe.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ci saluti Don Mazzi. Ciao. Bene, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Grazie a tutti coloro i quali sono stati con noi. Anche voi ascoltatrici, c'è un'ascoltatrice che dice: Teo, adoro, desidera. Un saluto a Gabriele e Walter. Mia figlia Elena ha fatto il tirocinio con loro. Meravigliosa esperienza che seguo sempre. Grazie a voi. Sono veramente meravigliosi questi ragazzi del desidera. Allora, rimanete qui con noi, con Bergamo TV, con Radio Alta, l'informazione, la musica, tutto quello che riguarda i nostri programmi. Voglio ricordarvi che domani avremo Tavernetta domani mattina alle 7:50 e poi andremo, credo, a Casirate, perché c'è lo spirito del pianeta. Saremo sul posto, saremo lo spirito del pianeta. Grazie Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, vi aspetto domani mattina alle 7, colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Marco dal bancone del bar regalava sorrisi e gentilezza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il cordoglio per la tragica morte in moto del 33enne barista della Marianna era buono e sensibile. Ancora un incidente in moto, cade dalla moto dopo il litigio, il 21enne è in fin di vita, l'incidente in circonvallazione dopo una lite per questioni di viabilità, la vicina, un bravo ragazzo, mai dato problemi, il giovane in condizioni molto gravi. E ancora in prima pagina la morte del carabiniere di 26 anni, il malore in caserma a Clusone, prima di iniziare il suo turno di lavoro, mezzogiorno di ieri, i medici dell'ospedale Papa Giovanni non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, il cordoglio dell'arma dei carabinieri e dei colleghi di Clusone. E ancora in prima pagina si parla di una pensione a Presesto. Il professor Rovetta va in pensione dopo 40 anni di musica, prima ad Alzano, poi per un quarto di secolo alle medie del paese, alle porte dell'isola bergamasca. Spero di aver insegnato ad essere onesti. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale. C'è una notizia che riguarda lo spettacolo. A Risa sarà lazzaretto per canto, per trasmettere emozioni. La cantante venerdì sarà a Bergamo. Sul palco porterò la voglia di stare bene insieme. Le mie foto mosse raccontano cadute e rinascite. E poi andiamo a vedere la situazione del traffico in A4. In questo momento si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia. Punti critici 671, qualche rallentamento prima del sottopasso di Colognola. Bene Villa Dalmine, rallentamenti ancora in atto in Val Brembana all'altezza di Villa Dalme. Ci sono questi lavori in corso, quindi c'è parecchio traffico per chi scende ma anche per chi sta salendo in valle. Qualche rallentamento anche in zona Ramera. Vediamo sull'asse Paltriniano rallentamento per chi sta andando verso il rondò dell'autostrada. E poi galleria Montelegrone libera, linea verde anche in Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Magna, e non abbiamo segnalazione di incidenti. Per il meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. Nelle prossime ore la temperatura massima sarà di 29 gradi. 9, 2 minuti, 20 secondi, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
7: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
8: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
3: Papa Leone incontra nella sala del Concissorio una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, a discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle leggi elettorali. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles, debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Si fa sul serio.
1: Rock Airplay Mainstream.
0: La classifica dei brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Alta Play Today. I successi di

0: Fatto da Zef è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, forte!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 9:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti è privo di almeno uno dei quattro pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di uno su cinque li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat. Quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi sei mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
2: Purtroppo, nonostante l'intervento dei colleghi che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore e il successivo ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non c'è stato nulla da fare per Marco Noviello, carabiniere 26enne in servizio al nucleo radiomobile della compagnia di Clusone. Probabilmente un malore gli è stato fatale. In Alta Valle Seriana si trovava da un mese e mezzo, dopo 5 anni di impegno nell'arma a Gandino. Sabato, poco prima di cominciare il turno, era stato trovato privo di sensi nel garage della caserma, dove era andato per preparare l'auto per uscire di pattuglia. Noviello era originario di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Saranno celebrati in Sicilia a Termini Imerese i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito a una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia proprio a Bergamo. Occorrerà pazientare ancora un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, chiuso da settembre dello scorso anno per un importante intervento strutturale, verrà riaperto per la metà di luglio.
3: I lavori erano cominciati lo scorso settembre e termineranno tra circa un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, che supera il torrente Carso, sta per riaprire al traffico dopo una lunga e corposa opera di riqualifica e messa in sicurezza che aveva interrotto il traffico veicolare su parte della SP36, una delle arterie del paese, deviando il traffico su altre vie. Un'opera dal valore di oltre 1.400.000 euro, finanziata per 150.000 da un contributo di Regione Lombardia, 700.000 dalla provincia e 75.000 da privati, con il resto coperto dalle casse comunali.
4: È stato fatto un intervento strutturale di riqualificazione dell'intero ponte, un ponte storico vincolato dalle belle arti, si è andato a rinforzarlo e ricostruirlo completamente.
3: Verrà anche fatta un'aggiunta rispetto al progetto iniziale riguardante l'illuminazione.
4: Grazie ad una piccola economia siamo riusciti a fare una variante in corso d'opera, prevede l'illuminazione del ponte sia dall'alto, quindi con l'illuminazione pubblica, sia dal basso per far vedere appunto la struttura appena ristrutturata. L'ultimazione delle opere sono previste per la metà di luglio e se appunto arrivano i lampioni si riesce a installarli un po' prima, il collaudo è già stato fatto il giovedì scorso e quindi si potrà riaprire.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
5: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
6: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno preparati appunto dai chatbot AI.
5: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
4: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.
7: Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
12: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
14: Alta Play

0: la musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti è privo di almeno uno dei quattro pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di uno su cinque li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi sei mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
2: Purtroppo, nonostante l'intervento dei colleghi che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore e il successivo ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non c'è stato nulla da fare per Marco Noviello, carabiniere 26enne in servizio al nucleo radiomobile della compagnia di Clusone. Probabilmente un malore gli è stato fatale. In Alta Valle Seriana si trovava da un mese e mezzo, dopo 5 anni di impegno nell'arma a Gandino. Sabato, poco prima di cominciare il turno, era stato trovato privo di sensi nel garage della caserma dove era andato per preparare l'auto per uscire di pattuglia. Noviello era originario di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Saranno celebrati in Sicilia a Termini Imerese i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito a una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia proprio a Bergamo. Occorrerà pazientare ancora un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, chiuso da settembre dello scorso anno per un importante intervento strutturale, verrà riaperto per la metà di luglio.
3: I lavori erano cominciati lo scorso settembre e termineranno tra circa un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, che supera il torrente Carso, sta per riaprire al traffico dopo una lunga e corposa opera di riqualifica e messa in sicurezza che aveva interrotto il traffico veicolare su parte della SP36, una delle arterie del paese, deviando il traffico su altre vie. Un'opera dal valore di oltre 1.400.000 euro, finanziata per 150.000 da un contributo di Regione Lombardia, 700.000 dalla provincia e 75.000 da privati, con il resto coperto dalle casse comunali.
4: È stato fatto un intervento strutturale di riqualificazione dell'intero ponte, un ponte storico vincolato dalle belle arti, si è andato a rinforzarlo e ricostruirlo completamente.
3: Verrà anche fatta un'aggiunta rispetto al progetto iniziale riguardante l'illuminazione.
4: Grazie ad una piccola economia siamo riusciti a fare una variante in corso d'opera, prevede l'illuminazione del ponte sia dall'alto, quindi con l'illuminazione pubblica, sia dal basso per far vedere appunto la struttura appena ristrutturata. Le ultimazioni delle opere sono previste per la metà di luglio e se appunto arrivano i lampioni, si riesce a installarli un po' prima, il collaudo è già stato fatto il giovedì scorso e quindi si potrà riaprire.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
2: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
5: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 2,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
9: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
8: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
8: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Valgandino prima del semaforo di Leffe.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: consiglia il minore per cercare di costruire un percorso che eviti di ritrovare il giovane nel circuito penale. La bomba super bonus, crediti falsi e condomini a rischio scanzangata. Controlli a tappeto anche nella Bergamasca da parte dell'Agenzia delle Entrate, tra cantieri fantasma, truffe e cause legali. Verifiche dall'alto attraverso il satellite. Atalanta, Sarri è arrivato, si apre la nuova era nero-azzurra. Ieri a Zingonia l'accoglienza e la firma del nuovo allenatore della squadra Maurizio Sarri. Nessuna specifica sulla durata del contratto, ma si parla di una biennale con opzione per il terzo anno da 3 milioni di euro a stagione. La rivoluzione ora può davvero cominciare. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Val Brembo, perché arrivano delle buone notizie dal Papa Giovanni di Bergamo. Riguardano il ragazzo di 19 anni rimasto ferito, che era accanto a Daniel Taino, il pilota istruttore, purtroppo deceduto nell'impatto. Il giovane ricoverato in terapia intensiva si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, a pochissima distanza dalla pista dell'aeroclub di Val Brembo. Cambiamo argomento, parliamo della linea di bus elettrici e BRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino. Dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati e si sta entrando nella fase dei test.
1: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 chilometri di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabilistici e non soltanto per la nostra provincia, costretta a sopportare i notevoli ritardi dei cantieri ferroviari. Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi due anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni invece le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tiruni e le vie San Giorgio e Simoncini e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
0: E restiamo a parlare di cantieri. Nell'ambito stradale è entrato nel vivo il piano manutenzione del Comune di Bergamo. Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del Comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su quattro macro cantieri strategici: la rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiuole e aree verdi pedonali. I lavori proseguiranno fino a novembre e comporteranno modifiche alla viabilità della zona. Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla, riducendo il rischio di allagamenti nella zona est della città. La conclusione dell'opera è prevista per la primavera 2027. Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali in tutta la città, con una priorità assoluta per le aree limitrofe e i plessi scolastici. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. I primi interventi sono scattati in primavera partendo da via Pasteur e via Broseta. L'intera operazione si svilupperà nell'arco di circa un anno. Infine sono in corso le asfaltature e le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico. Ci colleghiamo con Ferruccio Rota, assessore ai lavori pubblici del Comune di Bergamo. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno alle telespettatrici e telespettatori.
0: Beh, con l'estate iniziano una serie di cantieri che naturalmente sono necessari e si focalizzano proprio nel periodo estivo per evitare appunto di appesantire ulteriormente il traffico nel periodo scolastico. E le chiedo insomma qual è la situazione ad oggi e quali sono i cantieri che apriranno in maniera imminente, insomma, nei prossimi giorni.
2: Beh, nei prossimi giorni i cantieri che apriranno sono quelli relativi alle asfaltature che sono programmate sempre nel periodo estivo a partire da tra giugno, settembre, ottobre, e il primo cantiere che partirà nei prossimi giorni è a largo di Colle Aperto e la zona di via Zuccala Locatelli. A seguire c'è una serie di altri interventi di autostrada, via Palazzolo, dove verranno riqualificati e riasfaltati i marciapiedi e le carreggiate, via Calvi, via Petrarca, Papa Giovanni alcuni tratti, viale Pirovano che ha necessità di essere riasfaltato, via Bono, via Pescaria, via Borgo Palazzo, via Bossi, insomma una serie di interventi che, come posso immaginare per gli spettatori, non coprono tutte le necessità, ma insomma si cerca anno dopo anno di mantenere il più possibile queste strade cittadine, avendo la cortezza di intervenire non solo sulla sede stradale ma anche sui marciapiedi. Questa è una degli obiettivi che ci siamo posti, cioè mettere a posto i marciapiedi e anche ovviamente le carreggiate stradali.
0: Senta, prima di parlare del cantiere di Via Paglia che è particolarmente atteso, lo scolmatore a che punto siamo?
2: Lo scolmatore già è iniziato, come avete potuto vedere anche dall'immagine del proposto, e interessa per ora il tratto di via Giulio Cesare più o meno all'altezza del distributore fino all'incrocio via Lazzaretto. Diciamo che siamo a buon punto. È chiaro che la problematica di questo tratto di strada, che è chiusa al traffico in questo periodo fino alla fine di agosto, è la presenza dei numerosi sottoservizi che in qualche modo determinano dei rallentamenti, nel senso che sono lavorazioni abbastanza delicate da fare. Però finora, siamo ormai praticamente a quasi un mese dall'inizio dei lavori, stanno procedendo secondo il programma che ci eravamo posti.
0: E la tempistica quale sarà?
2: Riaprirà Viale Giulio Cesare, attualmente chiusa, per la fine di agosto, in corrispondenza delle partite dell'Atalanta, e poi il cantiere si sposterà nel tratto più a monte, da via Lazzaretto salendo verso la Curva Nord, ma in quel caso verrà fatto a a tratti funzionali senza interrompere il flusso veicolare, quindi verrà mantenuto con delle assensi magari alternati, ma lì il problema non è così impattante come lo sta succedendo nel tratto in lavorazione.
0: Via Paglia,
2: sono terminati i lavori di propedeutici di Enel nel tratto da via Bonomelli fino a via Paleocopa. Dalla settimana prossima cominciano i lavori veri e propri con la riqualificazione dei marciapiedi, quindi questo primo pezzo di strada verrà riqualificata fino alla fine di ottobre, inizio novembre, e poi da novembre in poi, ovviamente rispettando poi il tema delle festività e quindi cercando di impattare il meno possibile con le attività commerciali, si procederà nel tratto da via Paleocopa salendo fino al tratto terminale di via Paglia. Un intervento mi sembra che spero dia una qualità alla delle strade principali del centro cittadino.
0: Senta, gli aumenti delle materie prime hanno determinato degli effetti oppure?
2: Allora, per quanto riguarda il contratto firmato per via Paglia, siamo mantenuti i prezzi che erano concordati. Naturalmente il tema è sulle asfaltature, ma sarà prevalentemente nei prossimi appalti. Certo, questi incrementi non aiutano perché, come ho detto, le necessità superano le risorse economiche. Se poi ci sono questi incrementi dei costi, è chiaro che mette in qualche modo in difficoltà l'amministrazione comunale, ma vale per Bergamo, vale per tutti i comuni e tutte le amministrazioni.
0: Vuole aggiungere ancora qualcosa? C'è ancora un aspetto che va sottolineato? Anche perché avrai di utilità per i cittadini?
2: Paolo, sì, è stato accennati i 57 attraversanti pedonali che vengono riqualificati. Partiamo da via Brosetta, via Gafurri, via Brosetta, via Dunante, via Diaz e via Cadorna. Poi ci sono altri 6 interventi, il nuovo tratto ciclabile via Lessona Monterosso, alcuni interventi di abbattimento per le cantoliche, in particolare nella zona di Conca Fiorita e nella zona di Date Spalenghe via Torretta, e direi anche la riqualificazione di 2 passerelle che sono lì sostanzialmente ferme e che hanno bisogno di una manutenzione particolare. Al Parco della Trucca verrà riqualificata la passerella e la passerella ciclopedonale di Borgo Palazzo che sovrasta la TEB 1.
0: Quindi, perfetto,
2: sono piccoli interventi, mi sembrano significativi comunque.
0: Grazie a Ferruccio Rota, grazie per questo intervento nel telegiornale, per questo punto sulla situazione dei cantieri in città. E parliamo ancora di cantieri, torniamo ai super bonus, perché dalla questione cantieri ora si sta spostando a questione in tribunale.
3: La stagione del super bonus è finita nei cantieri, ma si riapre nei tribunali e negli uffici del fisco. A Bergamo e provincia la situazione sta diventando un'emergenza. Si stimano già decine di milioni di euro di crediti fantasma per lavori mai eseguiti e i condomini rischiano grosso. Il paradosso è che anche chi non ha mai incassato un euro può ritrovarsi esposto verso lo Stato per cifre che spesso superano il valore della casa stessa. I problemi principali sono 3. Il primo riguarda i cantieri abbandonati a metà. Senza il completamento delle opere e il salto di classe energetica, il bonus salta e il fisco chiede i soldi indietro. Il secondo fronte è quello dei lavori fatti male o delle imprese che, non riuscendo a cedere i crediti, pretendono contanti dai proprietari. Su questo i giudici stanno dando ragione ai cittadini. Lo sconto in fattura è a tutti gli effetti un pagamento e il rischio della cessione spetta all'azienda e non al condominio. Il terzo livello, il più pericoloso, è quello delle truffe vere e proprie. Molti bergamaschi scoprono di essere coinvolti soltanto quando bussa la Guardia di Finanza per sequestrare i crediti inesistenti, nati da fatture false e asseverazioni truccate. In questi casi la buona fede non basta ad evitare guai penali e fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha cambiato marcia. Grazie ad una campagna di controlli che copre ormai il 90% dei crediti, gli ispettori scovano i cantieri fantasma direttamente dal cielo, incrociando i dati con l'intelligenza artificiale e il telerilevamento satellitare. Se il cappotto termico non c'è, l'allarme scatta in automatico. Per evitare il peggio, la parola d'ordine è muoversi d'anticipo. Amministratori e condomini devono blindare il fascicolo tecnico, foto del cantiere, bolle dei materiali, verbali e varianti edilizie. Se l'impresa è sparita, bisogna metterla subito in mora e chiedere una perizia al tribunale. Aspettare la lettera del fisco è l'errore più grande. Verificare subito le carte con un legale è l'unica vera difesa.
0: Ed ora parliamo dell'allarme devianza giovanile. Raddoppiano gli avvisi orali della questura.
3: Un freno prima che sia troppo tardi, una stretta amministrativa per evitare che il disagio, le cattive compagnie si trasformino in una fedina penale sporca. E questo è il senso dell'attività di prevenzione che la Polizia di Stato di Bergamo sta portando avanti sul fronte della devianza giovanile. I dati aggiornati ad oggi scattano una fotografia nitida della situazione sul territorio orobico. Dall'inizio dell'anno gli avvisi orali emessi dal questore Vincenzo Nicolì nei confronti di minorenni sono stati 16, quasi il doppio rispetto lo stesso periodo del 2025. L'impennata dei numeri è il risultato diretto delle nuove facoltà concesse all'autorità di pubblica sicurezza. Con l'introduzione del cosiddetto decreto Caivano, il legislatore ha infatti esteso l'applicabilità dell'avviso orale anche ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si tratta di giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi, intercettati sul territorio prima che le loro condotte sfocino in veri e propri reati. La procedura non punta soltanto sulla fermezza, ma conserva una forte finalità educativa, coinvolgendo direttamente il nucleo familiare. Il minore viene infatti convocato ufficialmente in questura insieme ad un genitore per la notifica dell'atto. È un momento di riflessione guidata, volto a responsabilizzare la famiglia e a spingere il ragazzo ad una presa di coscienza immediata sulle regole della convivenza civile, offrendo una concreta opportunità di cambiamento prima dell'eventuale ingresso nel circuito penale. L'azione della Questura di Bergamo si sviluppa anche sul fronte della sensibilizzazione nelle scuole della provincia. Sono infatti in programma numerosi incontri dedicati ai temi del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere e della legalità, nella convinzione che il dialogo e il confronto all'interno degli istituti scolastici rappresentino gli unici veri anticorpi per intercettare precocemente i segnali di rischio e contrastare la microcriminalità giovanile.
0: Progetti dell'abitare per quanto riguarda il PNRR sono 17 in Bergamasca per 66 milioni di euro.
3: L'emergenza abitativa, il contrasto al degrado e il rilancio dei quartieri periferici restano al centro del dibattito pubblico. In questo scenario la Lombardia si conferma la prima regione d'Italia per volumi attratti nell'ambito dei piani europei dedicati all'abitare. I dati di Open Polis censiscono sul territorio regionale ben 466 progetti attivi, sostenuti da un finanziamento PNRR complessivo di circa 677 milioni di euro. In questo quadro competitivo, il Comune di Bergamo si ritaglia un ruolo da protagonista assoluto per capacità di intercettare e spendere i fondi. Sono 17 i progetti finanziati dal PNRR sul territorio bergamasco, sostenuti da una quota comunitaria di circa 32 milioni di euro. Grazie alle ulteriori linee di cofinanziamento, l'impatto economico complessivo degli interventi sul tessuto cittadino supera i 66 milioni di euro, risorse interamente destinate ad edilizia sociale e riqualificazione urbana senza consumo di suolo. Bergamo corre veloce anche sul fronte dei cantieri, posizionandosi ben oltre i parametri della media nazionale. Ad oggi i pagamenti erogati per la sola quota PNRR superano i 24 milioni di euro, mentre i pagamenti totali effettuati, considerando l'insieme delle risorse mobilitate, sfiorano i 41 milioni di euro. Un ritmo di spesa serrato e indispensabile per centrare le scadenze del piano e tradurre i fondi in risposte concrete per il diritto all'abitare.
0: Occorrerà pazientare ancora un mese lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, chiuso da settembre dello scorso anno per un importante intervento strutturale, verrà riaperto per la metà di luglio.
4: I lavori erano cominciati lo scorso settembre e termineranno tra circa un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, che supera il torrente Carso, sta per riaprire al traffico dopo una lunga e corposa opera di riqualifica e messa in sicurezza che aveva interrotto il traffico veicolare su parte della SP36, una delle arterie del paese, deviando il traffico su altre vie. Un'opera dal valore di oltre 1.400.000 euro, finanziata per 150.000 da un contributo di Regione Lombardia, 700.000 dalla provincia e 75.000 da privati, con il resto coperto dalle casse comunali.
5: È stato fatto un intervento strutturale di riqualificazione dell'intero ponte, un ponte storico vincolato dalle belle arti, si è andato a rinforzarlo e ricostruirlo completamente.
4: Verrà anche fatta un'aggiunta rispetto al progetto iniziale riguardante l'illuminazione.
5: Grazie ad una piccola economia siamo riusciti a fare una variante in corso d'opera, prevede l'illuminazione del ponte sia dall'alto, quindi con l'illuminazione pubblica, sia dal basso per far vedere appunto la struttura appena ristrutturata. Le ultime azioni dell'opera sono previste per la metà di luglio e se appunto arrivano i lampioni, si riesce a installarli un po' prima, il collaudo è già stato fatto il giovedì scorso e quindi si potrà riaprire.
0: Dalla vendita dell'ex orfanotrofio ed ex asilo a Paratico, risorse importanti per il nuovo oratorio.
6: Era nato nel 1912 come orfanotrofio femminile, a seguire anche asilo infantile sotto l'attenta guida delle piccole suore della Sacra Famiglia nel garantire dal convento l'opera assistenziale.
7: Il vecchio asilo Malighetti nasce come orfanotrofio, visto che in quel periodo c'era molta crisi, i figli erano tanti, non si riuscivano a mantenere, quindi il parroco di allora, Don Malighetti, insieme al Beato Nascimbeni, decidono di fondare questa realtà. Arrivano le piccole suore della Sacra Famiglia, che sono state un punto di riferimento per tutta la comunità fino a circa 20 anni fa.
6: Lì le giovani ragazze in difficoltà, una quarantina, oltre ad essere ospitate, operavano nel laboratorio interno al servizio di una storica manifattura di Sarnico. Pagine ingiallite dal tempo ma ricche di ricordi, ma sul lago Aparatico, provincia di Brescia, diocesi di Bergamo, è arrivata la virata. L'area di oltre 4.000 metri quadrati in abbandono e di proprietà della parrocchia è stata alienata a privati che daranno vita a un complesso residenziale.
8: E questo contributo ci ha permesso di contribuire appunto alla realizzazione del nuovo oratorio, che è stato inaugurato dal Vescovo il 5 di ottobre e possiamo dire che sta andando, come dicono i giovani, alla grande.
6: Per la parrocchia è una boccata di ossigeno che ha contribuito alla costruzione e recente apertura di un oratorio ospitale e funzionale per i giovani e per la comunità.
0: Massimo Trapletti è stato confermato presidente di Confida, l'associazione nazionale della distribuzione automatica, per i prossimi 4 anni per il manager bergamasco. Si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida di un settore che ha il suo cuore storico proprio nella provincia di Bergamo, la cosiddetta Vended Valley d'Europa, capace di schierare ben 39 imprese di gestione sul territorio. Il nuovo piano per il periodo 2026-2030 punta a trasformare i classici distributori in veri e propri punti di servizio intelligenti, sfruttando proprio l'intelligenza artificiale e la tecnologia digitale per rilanciare i consumi e sostenere le imprese. Tra gli obiettivi principali resta forte anche l'impegno sociale e ambientale sul territorio. Ne è un esempio il progetto Rivendic per il riciclo di plastica, che nella sola bergamasca ha permesso di raccogliere oltre 3,3 milioni di bicchierini di caffè in un anno, fusi alla collaborazione solidale per il recupero di eccedenze con il Banco Alimentare. Nel primo pomeriggio di ieri Maurizio Sarri ha varcato per la prima volta i cancelli del centro Bortolotti di Zingogna, dando ufficialmente il via a nuovo corso dell'Atalanta. Il tecnico toscano, che ha legato il suo futuro alla Dea con un contratto triennale, è stato accolto dai vertici del club al completo, guidati dal presidente Antonio Percassi e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con cui si ricompone il vincente binomio già visto ai tempi di Napoli. Sarri ha dedicato la giornata ad una prima approfondita visita visita alle strutture del centro sportivo, dalla palazzina della prima squadra fino ai campi del settore giovanile, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche e posato per le foto e i video di rito con i canali ufficiali della società, l'allenatore ha lasciato il centro sportivo nel tardo pomeriggio concedendosi per i primi autografi e scatti con i tifosi nerazzurri radunati fuori dai cancelli, già entusiasti per l'inizio di questa nuova era tattica. Un edificio abbandonato nel centro di Palazzago sarà riqualificato. Sentiamo i particolari nel servizio.
9: Sarà un presidio rurale per i vigili del fuoco e per le emergenze d'aria, l'ex deposito della SAB presente in pieno centro a Palazzago. La struttura abbandonata, che si avvicina al degrado, è da 20 anni di proprietà del comune. Nei mesi scorsi è arrivato il progetto per il recupero e l'utilizzo come sede dei pompieri. Si tratta di un'area da 600 metri quadrati a cui si aggiungono le palazzine degli uffici. Il progetto prevede l'arrivo dei vigili del fuoco, ma non si esclude che una parte venga usata anche come presidio per i carabinieri del corpo forestale e per la protezione civile, pronta ad intervenire in un'area che va dalla Valle San Martino fino alla Valle Imagna. L'intervento prevede un investimento di 3 milioni e 300 mila euro finanziati dalla Regione Lombardia, che proprio il mese scorso ha effettuato un sopralluogo guidato dal presidente Fontana. I lavori partiranno il prossimo anno per concludersi nel 2029.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia e con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento, valori che in pianura e nei grandi centri urbani toccheranno anche i 35 gradi, con calde d'afa in intensificazione. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, ampi spazi soleggiati con massime, come dicevo, che saranno anche prossime ai 34-35 gradi e nel corso della giornata di giovedì situazione pressoché analoga. Da segnalare sempre la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo si manterrà per lo più stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche locale disturbo venerdì e le temperature massime che saranno via via in aumento, specie tra domenica e l'avvio della nuova settimana. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Lo rifacciamo?
18: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
19: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando su.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta.
3: Yeye Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Valbrembo, perché arrivano delle buone notizie dal Papa Giovanni di Bergamo. Riguardano il ragazzo di 19 anni rimasto ferito, che era accanto a Daniel Taino, il pilota istruttore, purtroppo deceduto nell'impatto. Il giovane ricoverato in terapia intensiva si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, a pochissima distanza dalla pista dell'aeroclub di Valbrembo. Cambiamo argomento, parliamo della linea di bus elettrici e BRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino. Dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati e si sta entrando nella fase dei test.
2: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 chilometri di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabilistici, e non soltanto, per la nostra provincia, costretta a sopportare i notevoli ritardi dei cantieri ferroviari. Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi due anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni, invece, le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tiruni e le vie San Giorgio e Simoncini, e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: E restiamo a parlare di cantieri. Nell'ambito stradale è entrato nel vivo il piano manutenzione del Comune di Bergamo.
3: Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del Comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su quattro macro cantieri strategici: la rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiole e aree verdi pedonali. I lavori proseguiranno fino a novembre e comporteranno modifiche alla viabilità della zona. Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla, riducendo il rischio di allagamenti nella zona est della città. La conclusione dell'opera è prevista per la primavera 2027. Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali in tutta la città, con una priorità assoluta per le aree limitrofe e i plessi scolastici. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. I primi interventi sono scattati in primavera partendo da via Pasteur e via Broseta. L'intera operazione si svilupperà nell'arco di circa un anno. Infine sono in corso le asfaltature e le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico.
1: E parliamo ancora di cantieri, torniamo ai super bonus, perché dalla questione cantieri ora si sta spostando a questione in tribunale.
3: La stagione del super bonus è finita nei cantieri, ma si riapre nei tribunali e negli uffici del fisco. A Bergamo e provincia la situazione sta diventando un'emergenza. Si stimano già decine di milioni di euro di crediti fantasma per lavori mai eseguiti e i condomini rischiano grosso. Il paradosso è che anche chi non ha mai incassato un euro può ritrovarsi esposto verso lo Stato per cifre che spesso superano il valore della casa stessa. I problemi principali sono tre. Il primo riguarda i cantieri abbandonati a metà. Senza il completamento delle opere e il salto di classe energetica, il bonus salta e il fisco chiede i soldi indietro. Il secondo fronte è quello dei lavori fatti male o delle imprese che, non riuscendo a cedere i crediti, pretendono contanti dai proprietari. Su questo i giudici stanno dando ragione ai cittadini. Lo sconto in fattura è a tutti gli effetti un pagamento e il rischio della cessione spetta all'azienda e non al condominio. Il terzo livello, il più pericoloso, è quello delle truffe vere e proprie. Molti bergamaschi scoprono di essere coinvolti soltanto quando bussa la Guardia di Finanza per sequestrare i crediti inesistenti, nati da fatture false e asseverazioni truccate. In questi casi la buona fede non basta ad evitare guai penali e fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha cambiato marcia grazie ad una campagna di controlli che copre ormai il 90% dei crediti.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atalanta News per quel che riguarda questo martedì 16 giugno 2026, dove la principale notizia che riguarda il mondo nero-azzurro è che ieri è arrivata l'ufficialità della firma di Maurizio Sarri, che è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. Questa fotografia ha cominciato a circolare già nel pomeriggio con Maurizio Sarri in compagnia dell'amministratore, del presidente Atalanta Antonio Percassi, dell'amministratore delegato Luca Percassi, che firma il suo contratto dopo un pomeriggio trascorso, una giornata trascorsa al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Ne parliamo quest'oggi in compagnia di Roberto Belingheri dell'Eco di Bergamo. Buona giornata e bentrovato.
1: Ciao, eccoci.
0: Vabbè, allora l'ansia è finita, l'attesa è finita, sembrava quasi un tormentone. Roberto Belingheri, Sarri era già allenatore dell'Atalanta sulla carta da tempo, mancava l'ufficialità perché era legata all'addio di Palladino alla panchina nero-azzurra. Questioni burocratiche?
1: Sì, penso di sì, ma nei fatti non c'era nessun dubbio. Da ieri penso che si abbasserà un po' il consumo di ansiolitici in provincia di Bergamo, perché questa attesa cominciava a essere snervante per molti. Però credo che non ci fosse nessunissimo dubbio sul fatto che anche in mancanza di un annuncio ufficiale l'operazione era conclusa, e immagino anzi che siano già al lavoro ben da prima di ieri, insomma.
0: E quindi inizia ufficialmente l'era Sarri all'Atalanta. Ne avevi parlato, insomma, anche in un editoriale proprio sull'Eco di Bergamo, ne hai parlato, scritto proprio ieri in occasione di questo giorno tanto atteso, ripartito proprio dall'attesa dei tifosi nero-azzurri per arrivare all'idea che si volta pagina dopo 9 anni di successi e un anno di transizione dove si era scelta la strada della continuità, che non ha pagato nonostante gli investimenti.
1: E nei fatti questo era un'alternativa un anno fa: o fare quello che si sta facendo adesso,

0: oppure scegliere la strada della continuità, probabilmente anche la squadra o almeno una parte della squadra un anno fa gradiva non cambiare registro in maniera radicale e si è scelta la via degli allievi di Gasperini, diciamo. Non è stata una via felice, è inutile stare a tornarci su, sappiamo tutti benissimo cosa è successo, però è successo di fatto che 120 milioni messi nel mercato fra estate e inverno hanno prodotto solo un settimo posto. Io dico solo non perché sia un risultato negativo, ma lo è o non è completamente positivo se rapportato appunto all'entità degli investimenti. Quindi adesso rivoluzione totale, via direttore sportivo, nuovi metodi alle scrivanie e in campo, investimento anche sul vivaio, e si è aggiunto anche un ulteriore dirigente che è Pompilio, per cui mi piace questo tempismo, questa energia che c'è nel voltare pagina, non tanto per fare ma con una grande energia. Ripeto quello che ho scritto stamattina: se devi comprare un giocatore dal Milan non sai neanche a chi telefonare, perché sono ancora lì che brancolano. Adesso vabbè, l'allenatore più o meno l'hanno scelto, però adesso l'Atalanta ha un vantaggio competitivo rispetto ad altre, che ha fatto tutto quello che doveva fare per partire a fare il mercato con grande convinzione, e è un vantaggio che va sfruttato adesso nelle settimane che arrivano.
1: E a proposito di Atalanta, insomma, anche nelle immagini che vediamo del racconto della giornata di ieri, come dicevi, insomma, c'è subito stata la presenza con Sarri del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di suo braccio destro Pompilio, che segue da più di un decennio proprio le avventure di Giuntoli, insomma. A livello dirigenziale, come scrivevi nel tuo editoriale, insomma, si è voltata pagina, c'è stata la rivoluzione a livello dirigenziale. Adesso poi ci sarà quella sul campo, perché la prima cosa sarà, insomma, questo passaggio, questo ritorno alla difesa a 4 che a Bergamo manca più da un decennio e che comporterà inevitabilmente dei cambi proprio tattici anche a livello di giocatori.
0: Sì, adesso due cose bisogna fare. Una, la prima, la più urgente, è quella di mettere nella rosa quegli elementi che sono peculiari, specifici del calcio di Sarri e che mancano, specialmente il regista, perché a Bergamo un regista non lo si vede dall'epoca dall'era Cigarini, mi pare, e quindi adesso la prima cosa da fare è quella lì, perché cioè mettere dentro quelle pedine che sono le più specifiche per Sarri e che comportano il cambiamento più radicale, che quindi è quello più lungo da allenare, da digerire, per cui i registi ce ne sono pochi, peraltro, perché è un ruolo non in disuso ma nemmeno così usuale oramai nel calcio europeo. Il regista da mettere dentro di sicuro, e poi valuterà l'allenatore quali dei giocatori che sono attualmente nella rosa, che è amplissima, si possono adattare, sono adatti o adattabili al suo calcio. Quindi coprirà i posti nella scacchiera e poi da lì si vedrà cosa manca ancora.
1: A tal proposito, iniziando, insomma, a sognare un po' di calciatori, si parla, ieri è stato il giorno in cui è uscito il nome di Højbjerg, che è un calciatore danese, centrocampista della nazionale danese e dell'Olympique Marsiglia, della quale è anche capitano, un giocatore, insomma, sicuramente di alto livello. È un po' il nome nuovo, diciamo così, della giornata di ieri per quel che riguarda l'Atalanta, è proprio un centrocampista centrale e, insomma, un giocatore che si conosce abbastanza bene. Che cosa ne pensi? Può avere le caratteristiche del regista di cui parlavi tu?
0: Tecnicamente non si discute, si discute semmai il fatto che è un 2005, quindi a inizio agosto compie 31 anni, non è svincolato, quindi non sarebbe un'operazione tipo con la Zinaz. Mi lascerebbe un po' perplesso il fatto che, appunto, non essendo svincolato comporterebbe un investimento e ha un'età per la quale ha un'età che è fuori dagli standard tipo dell'investimento che ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni. L'Atalanta non ha mai speso soldi negli ultimi 10 anni per giocatori, diciamo, sopra i 27-28 anni, ha sempre cercato profili che avessero un'età tale che consentisse dopo 2 o 3 anni di crescita qui di poter essere rivenduti per poi no, fare le famose plusvalenze che finanziano la società. Spendere dei soldi su un giocatore di 31 anni, vediamo che cifra, ecco. Non, perché se spendi 8 o 10 è un conto, se ne spendi 15, secondo me è un investimento che andrebbe fuori dagli standard e dalle metodologie seguite finora. Però adesso magari le metodologie cambiano, non lo sappiamo. Mi preoccuperei un pochino, perché vorrebbe dire venir meno quella logica per cui appunto spendi per investire, cioè investi perché poi su un tal giocatore guadagni più di quello che hai speso.
1: A tal proposito, seguendo quello che dicevi, insomma, per cui l'arrivo di Højbjerg, come dicevi, che è un 95, 31 anni, andremo un po' in controtendenza con alcune mosse della società nerazzurra. Una delle prime ufficiali, anche se riguarda l'under 23, ma ovviamente visto da dove proviene ha fatto subito discutere, è ufficiale, c'è anche sul sito dell'Atalanta, dal Bayern Monaco è arrivato il difensore Pulic per l'under 23, è il classico prospetto giovane, insomma, che ha acceso un po' la fantasia, anche perché insomma è un difensore centrale croato, classe 2007. Cominciamo insomma con questi colpi, Roberto Belingheri, sempre in ottica Atalanta, questo invece è molto più di prospettiva, visto che viene dal Bayern Monaco.
0: Dico la verità, non lo conosco. Chiaro che è difficile che al Bayern Monaco ci siano dei bidoni. Lo vedremo. La speranza è che se uno ha 19 anni ed è molto forte, stia poco nell'Under 23, perché se nell'Under 23 farà benissimo, vorrà dire che magari già nella prossima stagione potrà stare in prima squadra. Vediamolo, onestamente non lo conosco, ripeto, chiaro che arriva con un pedigree importante, speriamo che nell'Under 23, ripeto, possa far vedere delle qualità tali da far pensare che molto presto possa fare un salto in avanti.
1: Torniamo al capitolo allenatori, perché insomma per qualche giorno l'Atalanta si è ritrovata con due direttori sportivi e probabilmente tre allenatori a libro paga. Invece dopo Tony D'Amico, che dal 1° di luglio passa ufficialmente alla Roma, manca l'ufficialità che dovrebbe arrivare oggi, ma è che è legata anche qui all'uscita di Paolo Bianco, che lascerà la panchina del Monza per andare al Pisa in Serie B nonostante la promozione conquistata al playoff. Roberto Belingheri, Ivan Juric diventerà il nuovo allenatore del Monza e quindi ritroverà l'Atalanta in Serie A, e questo per il club nero-azzurro è una buona notizia, perché ci sarà uno stipendio in meno da pagare.
0: Beh, è un bel gruzzolo risparmiato se il Monza decide di assumere Juric. Speriamo anche che la Tunisia possa assumere Palladino, una battutaccia.
1: Ma la Muscia in bilico, prima l'hanno esonerato, poi lo trattengono.
0: In bilico penso che sia già all'aeroporto. Dopo che ne ha presi 5 dalla Svezia, ce ne vuole per prendere 5 dalla Svezia, e soprattutto pare che abbia fatto a botte con i suoi giocatori, quindi non è esattamente un buon modo per conservare una panchina a un mondiale. Ma adesso, al di là della battuta, bene che Juric trovi squadra, bene per lui, perché umanamente secondo me ha lasciato anche un bel ricordo qui di una persona che ci teneva e che dava veramente tutto quello che poteva. Non è semplice sicuramente quello che lo aspetta, perché però sai, come profilo di allenatore lo vedo quasi più adatto al tentativo di salvare il Monza che non il tentativo di arrivare in alto con l'Atalanta, perché è il livello ed è il tipo di competizione a cui Juric è più abituato e sulla quale ha più esperienza. E per Atalanta è un bel risparmio, adesso ha di sicuro un'altra stagione, quindi a 2 milioni e mezzo più o meno fai 6 che risparmia, su per giù, al contati. E sono un bel gruzzolo, ecco. Aggiungi risparmio fatto con D'Amico, perché D'Amico è andato ufficialmente alla Roma, quindi ha sciolto il contratto, e cominciamo a sfoltire il parcheggio, ecco.
1: E quindi insomma si definisce sempre di più quella che è l'Atalanta del prossimo anno, secondo insomma quelli che erano i nomi che erano già usciti, quindi l'asse Giuntoli Sarri, che insomma ormai da un mese era sulla bocca di tutti e che è diventato ufficiale nel giro insomma di qualche settimana in questo periodo. A parte il centrocampista, il regista, secondo Roberto Belingheri qual è il prossimo ruolo su cui l'Atalanta poi dovrà intervenire nella nuova era Sarri?
0: Immagino la difesa, e lo sarebbe stato probabilmente anche se si fosse tenuto un registro calcistico in continuità col passato. perché lì c'è un tema anche anagrafico. Poi da capire il resto del centrocampo, una volta preso un regista, non ci dobbiamo dimenticare che è uscito Ederson, servono due mezze ali, lì da capire, come dicevo prima, Sarri che cosa, come valuta alcuni elementi, valuta Pasalic che possa giocare da mezzala, valuta Samardžić che possa giocare da mezzala, sarei molto curioso di vedere Samardžić per esempio, perché è un po' il ruolo che aveva Udine, mi pare di ricordare, e che qui non ha mai potuto svolgere perché non si giocava a tre a centrocampo. Poi il tema degli esterni, al di là di Palestra, da capire che tipo di esterni. A me pare di ricordare che Sarri voglia due terzini, diciamo due difensori, i due laterali nella linea 4 li voglia abbastanza offensivi. E l'Atalanta ha degli esterni abbastanza offensivi perché giocavano 30 metri più avanti, per cui Bernasconi a sinistra può starci? È una domanda da girare all'allenatore. A destra che cosa facciamo? Perché se, come è immaginabile, Palestra troverà qualcuno disposto a sganciare una cinquantina di milioni o qualcosa di più, e Bellanova immagino sarà destinato a uscire perché reduce da una stagione troppo negativa, rimane Zappacosta però ha un'età abbastanza avanzata, quindi che cosa facciamo? Andiamo a cercarne uno in più, o tentiamo Zappacosta? Insomma, sono tante le operazioni da fare probabilmente da centrocampo in giù, mentre davanti c'è una tale abbondanza, per cui io penso che tra Scamacca, se non andrà via, Krstović non penso che vada via, Raspadori immagino proprio che rimarrà, da capire la posizione di De Ketelaere, perché era girata una voce sul Bayern Monaco, che poi non so, hai sentito qualcuno tu ancora del Bayern Monaco? Io no.
1: No, ma temo che neanche la prestazione di ieri contro l'Egitto abbia favorito.
0: Non so che faccia avrà fatto dopo di vedere Lukaku entrare dopo 10 secondi, non fare gol perché non è suo, però insomma era lì nel mezzo, li ha buttati in terra tutti finché quelli hanno fatto autogol. Ecco, è entrato con una certa decisione. Poi io il resto della prestazione di Ketelaere, confesso, stavo lavorando sul giornale e ho la televisione alle mie spalle, quindi non l'ho vista.
1: Anche i tifosi del Belgio, credo. Temo.
0: Ha iniziato
1: da falso 9 e poi è stato spostato nella posizione dell'Atalanta.
0: È falso e basta. Diciamo.
1: Per la felicità di German Dennis, che era il commento tecnico e che sostanzialmente caldeggiava questo spostamento, stile Atalanta.
0: Ho la sensazione che i commentatori tecnici a questo mondiale non siano contenti mai, a prescindere da cosa vedono, perché non è che si stiano vedendo delle partite particolarmente entusiasmanti. Ecco, per quel poco confesso che sono riuscito a vedere nei pomeriggi barra sera di lavoro, quelle di notte me le risparmio. Ecco. Stavamo dicendo di De Ketelaere
1: al Bayern Monaco.
0: Ecco, c'era quella voce lì, non lo so se uscirà o meno, però ecco, in attacco c'è tanto da valutare quantomeno. Ecco, Sarri lì ha tanto da valutare, può anche darsi che si debba fare poco o niente. Va ricostruito il centrocampo e per le uscite e per il tema anagrafico e per il tema tecnico, e la difesa, come dicevo, sicuramente al centro qualcosa va fatto e poi gli esterni sono da valutare.
1: Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Roberto Belinghieri dell'Eco di Bergamo per essersi collegato con noi. Gli risparmio la domanda su cosa leggeremo domani sul giornale, perché mi sembra un po' prestino.
0: Lasciamelo fare qui.
1: Vediamo cosa succede, ecco, vediamo cosa bolle in questa giornata. Grazie Roberto per esserti collegato con noi. Io ricordo ai nostri telespettatori l'appuntamento che è rinnovato come ogni giorno alla stessa ora qui su Bergamo TV. Buona giornata, buon proseguimento.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play
3: Today. Nuovi suoni. Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Mi Sprint, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
5: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di Net e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
6: La musica grande.
7: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
8: È tempo di grandi classici del rock.
7: It's time of rock classics.
9: Rock Style. Rock Style.
8: Radio Alta. Musica grande.
7: It's time of rock classics.
9: Rock Style.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda. Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Alta Play.
1: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Possibly.
1: Radio Alta. Sono le 14:01. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
2: Replay. Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Questa è la seconda tappa della settimana verso il satellite rock and roll. Tutto a posto? Cari golfine, cari golfini? Che ne dite? DJ Coppi dov'è? Non c'è oggi DJ Coppi. Avete sentito ieri la trasmissione? Anzi, voglio sapere che cosa ne pensate. Vi devo dire che fare un viaggio verso il satellite rock and roll con un altro componente dell'equipaggio non è facile. Poi è una decisa, non puoi sbagliare con DJ Coppi. Fatemi sapere se volete che torni, anche perché mi diceva che avrebbe voglia di preparare uno speciale dedicato ai Rockets, ma anch'io tutto sommato, evocando quel periodo, i Kennedy che scrissero On the Road Again, ci è venuta in mente Future Woman, bellissima canzone, On the Road Again, Galattica e tanto altro. Quindi fateci sapere se effettivamente vi piace l'idea di uno speciale, magari curato proprio da DJ Coppi, alla 334-6254-414. Questo è il numero di Radio Alta, in questo caso di Keep on Rockin'. Io sono il vostro comandante, sono Teo Mangione. Non a caso apro con questa canzone, poi vi dico anche perché. Loro si chiamano Soft Cell,

insieme a Dave Ball. E ve li trasmetto oggi come tappeto rosso perché? Perché loro sono in tournée, pensate con chi? Con The Human League, poi ci sono i Soft Cell, cioè Human League, Soft Cell e poi un altro gruppo. Sempre degli anni 80. E questa cosa mi rende felice, vuol dire che sono ancora vivi, che fanno ancora musica. Il 2 e il 4 di giugno a Hollywood. E adesso Cheap Trick e poi le novità qui in Keep On Rockin'.

0: questo uno splendido mezzo tempo con 12 Gates, che è stata giudicata dalla critica, dai criticoni, insomma quelli che vogliono dire qualcosa in più degli altri, che è la canzone più inutile dei Cheap Trick. Noi siamo rimasti colpiti nel nostro orgoglio, anche perché l'abbiamo trasmessa tanto qui in Keep on Rockin', e allora insistiamo. Io credo che sia invece una bellissima canzone dal titolo appunto 12 Gates, e loro sono i Cheap Trick.
1: Keep on Rockin', new records.
2: Keep on Rockin', new records.
0: Anche perché quando noi veniamo stuzzicati da questa cosa, e critica tutto, come fai a giudicare una canzone, come fai a dire che è un motivo inutile quello che abbiamo ascoltato? È di una piacevolezza, è di una radiofonia, ecco, se vogliamo proprio dirla tutta, straordinaria, e quindi noi insistiamo, quindi noi li trasmettiamo. Allora, siamo con le novità. Settimana scorsa hanno avuto, loro li abbiamo già trasmessi qui in Keep on Rockin', hanno avuto veramente tanti voti. Io poi me ne sono accorto alla fine, eravamo già in classifica in Rock and Play Mainstream, quindi ne tengo conto di quello che voi decidete, insomma, di quello che voi scrivete. Andiamo a Helsinki, siamo in Finlandia con questo gruppo, si chiama The 69 Ties, però sono spesso anche qui da noi in Italia, e questa è la nuova canzone per questo glam goth rock. Sono forti, poi c'è un bel assolo in questa canzone, la riascoltiamo. Quindi prima novità di oggi, I Serve.

0: Survive.
1: Quanta musica arriva dalla Scandinavia? Qua siamo in Finlandia, siamo a Helsinki con questa band che si chiama The 69 Ties. Devo essere sincero con voi, sono andato a riprendere perché li avete votati tanto. A me erano piaciuti settimana scorsa, però forse non ci avevo dato così quell'attenzione particolare. Effettivamente, riascoltando il brano, devo dire che è uno dei più interessanti per questo rock. Gotico, glam, cioè, tipico del suono rock scandinavo, dalla Svezia piuttosto che dalla Norvegia. Li ascolteremo ancora con grande attenzione. Il prossimo gruppo invece, qua ci spostiamo decisamente perché andiamo oltre oceano, andiamo in Texas con una band, un duo che abbiamo già trasmesso tempo fa. Se siete poi corfini della prima era lo ricorderete questo gruppo, li abbiamo trasmessi con Middle Finger. Non so se ricordate, questa è la nuova canzone pubblicata da qualche giorno, I Remember When, Mischio, seconda novità.

chiaro. Molto curioso di sentire questa nuova produzione di questa band, perché Middle Finger, magari nei prossimi giorni ve la trasmetto. Era una canzone molto molto curiosa, costruita in modo anche originale, dei Mish, Middle Finger, sto dito medio, tanto per capirci. Questo è un po', se vogliamo essere critici e anche severi, è un po' confusa, almeno per quanto riguarda il missaggio, un po' troppo piena di suoni, ecco, se volessimo veramente essere critici e trovare il pelo nell'uovo in questo motivo. I Remember When con The Mish, dove in Texas sono molto apprezzati e molto seguiti. Allora, due canzoni, una la conoscete perfettamente ormai, The 69 Highs, anzi meglio di me, con la canzone intitolata I Survive, e poi questa dei Mish, potete

la trasmissione che ascoltate ogni giorno. Vinyl Revolution. Questo viaggio verso il satellite rock and roll, questa è la nostra seconda tappa. Ecco, ricordate gli orari, 14 nella diretta di Keep on Rockin', poi alle 17, ma anche in Mixcloud. Andate su mixcloud.com, trovate tutte le nostre trasmissioni. Da Nell'aria c'è, trovate Discovery Funk e ovviamente anche questo nostro appuntamento che si chiama Keep on Rockin', e li potete riascoltarci quando voi volete. Allora, sono partiti da Las Vegas, adesso non so se sono ancora lì sinceramente a Las Vegas, poi leggevo che stanno girando un pochino il mondo, stanno ritrovando un po' la loro identità, ne sono convinto, soprattutto con questa canzone. Poi Joe Elliott ha detto: non vogliamo fare degli album, ogni tanto a spot facciamo dei singoli, ci piace così, ci stiamo divertendo. Sono i Def Leppard, Rejoice.

Rejoice. Beh, la cosa più bella quando leggo le storie di questi gruppi che negli anni 80 hanno avuto veramente grande seguito e grande successo è che loro vogliono ancora fare musica e divertirsi. Penso che sia la cosa più bella, anche perché non credo abbiano bisogno, no, di lavorare. Def Leppard con Rejoice. Beh, quando si arriva all'extra time c'è sempre un perché, no? Della scelta di una canzone. Siccome, come voi sapete, a noi piace la musica a 360 gradi, almeno sottoscritto, sono innamorato sia della musica black, della musica rock, ma anche della musica italiana. Qua, con questa canzone, uniamo entrambe le situazioni. E quindi black, rock, perché? Ho scelto un disco di Lionel Richie. Lionel Richie scrisse una canzone con i suoi amati Commodores, anzi io spero che poi possano tornare ancora insieme, dal titolo Easy. Ebbene, questa canzone credo che non abbia genere, cioè è una canzone, è un successo punto to core. Noi lo riascoltiamo nella versione però non proprio dei Commodores, e quindi non con la voce di Lionel Richie, ma lo ricorderete, è stata ripresa, fu ripresa dai Faith No More. Easy.

0: Yeah Yeah Yeah, Lionel Richie, bellissima canzone, è stata ripresa dai Fed No More, Easy, è praticamente uguale. Volevo svegliare un attimino la mia amica. Ciao, ciao, ciao DJ Copy. Abbiamo sentito Fed No More con Easy, ma volevamo avere delle informazioni maggiori riguardo questa band amata negli anni 80-90. Che cosa stanno facendo adesso i Fed No More?
1: Ma certo, allora, i Fed No More sono una di quelle band che hanno lasciato un'impronta gigantesca tra gli anni 80 e 90 con il loro sound unico. Una miscela di rock alternativo, metal, funk e un pizzico di follia creativa. Adesso in questo preciso momento li trovi in pieno tour d'addio, si chiama Obliteration Farewell World Tour ed è il modo con cui stanno salutando i loro fan sparsi per il mondo. E dopo, beh, c'è un po' di mistero, sembra che stiano lavorando a nuovo materiale ma tengono tutto top secret. Insomma, li trovi in modalità ci stiamo ritirando, ma forse no. Vedremo cosa ci riserva in futuro.
0: Ok, grazie, grazie DJ Copy per questo messaggio, ma siccome abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, lo spendiamo bene, perché ieri abbiamo ascoltato la canzone dei Fury and the Slaughterhouse da Hanover, dura 2 minuti e mezzo, è magnifica, è Nine Lives.

0: Forti, che forti, sono veramente contento di avervi fatto conoscere questa band Fury in the Slaughterhouse. Se andate in Germania, ad Hannover in particolare, sono in tournée, sono giovanissimi, però hanno della musica molto fresca. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento, ringraziamo anche DJ Coppi per la collaborazione. E poi ditemi su questo speciale Rockets, ci stiamo lavorando. Che bello, Future Woman on the road again. Devo chiamare il mio amico Fabrice Quagliotti. Fabrice, dai, bello speciale con te, con i Rockets. Fatemi sapere. Tra poco, Alta Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Questa è Radio Alta, musica grande. E domani sarà ancora Keep on Rocking. Ciao!
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande da quest'anno è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: La musica grande, Radio Alta,
6: Alta Play Today. La musica

nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Valbrembo perché arrivano delle buone notizie dal Papa Giovanni di Bergamo. Riguardano il ragazzo di 19 anni rimasto ferito che era accanto a Daniel Taino, il pilota istruttore, purtroppo deceduto nell'impatto. Il giovane ricoverato in terapia intensiva si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, a pochissima distanza dalla pista dell'aeroclub di Valbrembo. Parliamo della linea di bus elettrici e BRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino. Dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati e si sta entrando nella fase dei test.
2: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 km di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabilistici e non soltanto per la nostra provincia, costretta a sopportare i notevoli ritardi dei cantieri ferroviari. Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi due anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni invece le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tironi e le vie San Giorgio e Simoncini e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: E restiamo a parlare di cantieri. Nell'ambito stradale è entrato nel vivo il piano manutenzione del Comune di Bergamo.
3: Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del Comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su quattro macro cantieri strategici: la rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiole e aree verdi pedonali. I lavori proseguiranno fino a novembre e comporteranno modifiche alla viabilità della zona. Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla, riducendo il rischio di allagamenti nella zona est della città. La conclusione dell'opera è prevista per la primavera 2027. Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali in tutta la città, con una priorità assoluta per le aree limitrofe e i plessi scolastici. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. I primi interventi sono scattati in primavera partendo da via Pasteur e via Broseta. L'intera operazione si svilupperà nell'arco di circa un anno. Infine sono in corso le asfaltature e le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
6: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Nuovi suoni.
1: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corsa a Vienna in Francia. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
4: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato rispetto al 2024. Si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote di Cesario Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malguer, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, e risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
11: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
13: Alta Play Yesterday.
12: Generazione 2000.
13: Le hit che hanno dominato le classifiche.
12: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Today. I successi di

0: la musica grande. Altaplay
1: Today. Nuovi suoni. Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E parliamo ancora di cantieri, torniamo ai super bonus, perché dalla questione cantieri ora si sta spostando a questione in tribunale.
2: La stagione del super bonus è finita nei cantieri, ma si riapre nei tribunali e negli uffici del fisco. A Bergamo e provincia la situazione sta diventando un'emergenza. Si stimano già decine di milioni di euro di crediti fantasma per lavori mai eseguiti e i condomini rischiano grosso. Il paradosso è che anche chi non ha mai incassato un euro può ritrovarsi esposto verso lo Stato per cifre che spesso superano il valore della casa stessa. I problemi principali sono tre. Il primo riguarda i cantieri abbandonati a metà. Senza il completamento delle opere e il salto di classe energetica, il bonus salta e il fisco chiede i soldi indietro. Il secondo fronte è quello dei lavori fatti male o delle imprese che, non riuscendo a cedere i crediti, pretendono contanti dai proprietari. Su questo i giudici stanno dando ragione ai cittadini. Lo sconto in fattura è a tutti gli effetti un pagamento e il rischio della cessione spetta all'azienda e non al condominio. Il terzo livello, il più pericoloso, è quello delle truffe vere e proprie. Molti bergamaschi scoprono di essere coinvolti soltanto quando bussa la Guardia di Finanza per sequestrare i crediti inesistenti, nati da fatture false e asseverazioni truccate. In questi casi la buona fede non basta ad evitare guai penali e fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha cambiato marcia. Grazie ad una campagna di controlli che copre ormai il 90% dei crediti, gli ispettori scovano i cantieri fantasma direttamente dal cielo, incrociando i dati con l'intelligenza artificiale e il telerilevamento satellitare. Se il cappotto termico non c'è, l'allarme scatta in automatico. Per evitare il peggio, la parola d'ordine è muoversi d'anticipo. Amministratori e condomini devono blindare il fascicolo tecnico, foto del cantiere, bolle dei materiali, verbali e varianti edilizie. Se l'impresa è sparita, bisogna metterla subito in mora e chiedere una perizia al tribunale. Aspettare la lettera del fisco è l'errore più grande. Verificare subito le carte con un legale è l'unica vera difesa.
1: Parliamo dell'allarme devianza giovanile, raddoppiano gli avvisi orali della questura.
2: Un freno prima che sia troppo tardi, una stretta amministrativa per evitare che il disagio e le cattive compagnie si trasformino in una fedina penale sporca. E questo è il senso dell'attività di prevenzione che la Polizia di Stato di Bergamo sta portando avanti sul fronte della devianza giovanile. I dati aggiornati ad oggi scattano una fotografia nitida della situazione sul territorio orobico. Dall'inizio dell'anno gli avvisi orali emessi dal questore Vincenzo Nicolì nei confronti di minorenni sono stati 16, quasi il doppio rispetto lo stesso periodo del 2025. L'impennata dei numeri è il risultato diretto delle nuove facoltà concesse all'autorità di pubblica sicurezza. Con l'introduzione del cosiddetto decreto Caivano, il legislatore ha infatti esteso l'applicabilità dell'avviso orale anche ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si tratta di giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi, intercettati sul territorio prima che le loro condotte sfocino in veri e propri reati. La procedura non punta soltanto sulla fermezza, ma conserva una forte finalità educativa, coinvolgendo direttamente il nucleo familiare. Il minore viene infatti convocato ufficialmente in questura insieme ad un genitore per la notifica dell'atto. È un momento di riflessione guidata, volto a responsabilizzare la famiglia e a spingere il ragazzo ad una presa di coscienza immediata sulle regole della convivenza civile, offrendo una concreta opportunità di cambiamento prima dell'eventuale ingresso nel circuito penale. L'azione della Questura di Bergamo si sviluppa anche sul fronte della sensibilizzazione nelle scuole della provincia. Sono infatti in programma numerosi incontri dedicati ai temi del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere e della legalità, nella convinzione che il dialogo e il confronto all'interno degli istituti scolastici rappresentino gli unici veri anticorpi per intercettare precocemente i segnali di rischio e contrastare la microcriminalità giovanile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

Allora, giusto per chiarire, il primo disco di oggi è uno di quelli su cui non si può parlare sopra l'introduzione. Sarebbe veramente una cosa contro la logica, contro natura. Allora, buon pomeriggio, siamo nella terra del fan, si parte così.

0: Quest'oggi a Discovery Funk celebriamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita Lemon's Dozier. Questa è la versione originale di una cosa incredibilmente fuori misura. Si chiama Going Back to My Roots, un disco del 1977 scritto dai fratelli Holland insieme a Lemon. Insomma, una vera perla della musica che abbiamo ascoltato sin dalle prime note senza disturbare, godendone completamente fino a questo punto. Era Lemon Dozier, era Going Back to My Roots.
1: Hello, this is Kim Swain.

dopo l'inarrivabile atmosfera che ci ha lasciato Going Back to My Youth, la sua versione originale di Lemon Dozier, eccoci ai giorni nostri. E quindi dopo quasi 50 anni stiamo ancora parlando di musica black, a disco e funk. Era Kim Swain e ora Chaka Khan. I've been waiting for you.

possiamo metterci a paragonare il nuovo disco di Chaka Khan con la sua storia leggendaria, con i suoi grandi successi. Rimane una bella cosa e comunque cantata da una signora straordinaria di nome Chaka Khan. Questo suo nuovo disco anticipa un album che sarà pubblicato in linea massima a settembre e si chiamerà Chakzilla, proprio come singolo. Era

Guarda Chaka Khan, in qualche modo è rimasta ancora qui nell'aria attorno a noi grazie a questa nuova versione di una canzone che portò al successo proprio lei nel 1981. Parliamo di What You Gonna Do For Me. La nuova versione è stata interpretata da Keith Hitman, ma la versione originale, per dirla tutta e chiudere il cerchio, è del 1980 e porta la firma di Average White Band. Era What You Gonna Do For Me.

0: firma Disco Stallion, Alex Di Ciò, canzone Disco Illusion. Nei prossimi giorni ascolteremo il suo remix del nuovo singolo di Jody Watley. È tutto per oggi, vi lascio con il disco ai suoi 50 anni, quello di Andy Spurred Truth.
1: Discovery Funk.

0: Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corso a Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli la libanese dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
4: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote di Cesario Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ygoo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
3: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro.

pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, EIMH, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
2: Replay. Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: Ieri c'è stato il nostro World Radio Day, dove abbiamo parlato ovviamente di radio per chi la fa, per chi l'ascolta, ma una cosa che è emersa, ed è questo insomma abbastanza particolare, è come si utilizza, come si ascolta la radio, perché c'è chi lo fa attraverso il telefonino, addirittura dal televisore, cioè la scatola magica, quella di una volta, cioè la scatola, la radio con i tastoni, la usano sempre di meno le persone. Quindi oggi vi butto questo messaggio: ma state ascoltando la radio, cioè Keep on Rocking con la radio, cioè con la radiolina ancora come si faceva una volta, o no? Ma fatecelo sapere al 334 625 4414. Ecco perché ieri appunto si è ricordata

questa cosa appunto con il World Radio Day. Oggi è una giornata che dedicheremo invece ad un'altra radio, perché il 10 marzo 1975 nasceva Radio Milano International. Poi ricorderemo qualcosa, magari lo faremo con DJ Copy. Altro saluto che vogliamo fare ai nostri ascoltatori, care Corfine, cari Corfini, è Tony. Devo salutare Tony, un altro che ci segue con tanta attenzione. E allora gli dedichiamo questa canzone da Alfa, il disco degli Asia, Don't Cry.

0: Don't Cry. Questo è l'album che arrivò dopo il grande, immenso successo di Heat of the Moment per questa super band, però non riuscirono a bissare il successo del precedente album, cioè del 1981, se non sbaglio. Questo era del 1983, il titolo è Alpha, e questa è l'unica canzone che si ascoltò da quel, da quell'album, Don't Cry. Dobbiamo salutare Tony, che è un fan invece del, del super gruppo, che era composto da John Wetton, non so se ricordate, Carl Palmer alla batteria, e poi Geoff Downes e Steve Vogue, insomma, una super band degli Asia. Però oggi è una giornata speciale, perché ieri abbiamo ricordato World Radio Day, ma oggi festeggia il compleanno, ci fosse ancora, Radio Milano International. E volevo chiedere a DJ Copy se aveva un ricordo riguardo questa importante stazione radio, Radio Milano International.
1: Assolutamente, Radio Milano International era davvero un faro per tantissimi appassionati di musica e radio negli anni 70 e 80. Era una di quelle stazioni che portava un'aria internazionale, una ventata di freschezza e di libertà, quindi è davvero un bellissimo ricordo da rievocare.
0: Beh, noi da aggiungere che cosa possiamo dire? C'era un fuori classe a Radio Milano International, lo ricordiamo ogni anno, anche nella data della sua morte, perché purtroppo non c'è più questo fuori classe. Parliamo di Leonardo Rececconi, alias Leopardo, e per ricordare Radio Milano International, dato che era una delle canzoni che lui trasmetteva quando si sgabbiava, quando usciva dalla gabbia, Leopardo annunciava "You Really Got Me", Dave Van Halen.

0: new records. Keep on moving. New record.
1: La grande potenza dei Van Halen, in realtà una canzone, questa dei Kings, era molto più tranquilla, You Really Got Me, e poi loro l'hanno trasformata, Eddie Van Halen l'ha trasformata, e così anche la voce straordinaria dell'epoca di David Lee Roth, e motivo lanciato, dobbiamo dirlo, assolutamente da quel disc jockey che era un puro talento, cioè Leopardo, Leonardo Rececconi, per ricordare appunto questo compleanno, perché oggi si festeggia il compleanno di Radio Milano International, 10 marzo 1975. Questo è il nostro appuntamento con le novità, con questa bellissima situazione che si è creata tra l'altro venerdì scorso in Rock and Play Mainstream, perché c'è stato uno switch da Young Love, si è passati a questa canzone che è veramente bella, importante. Long Hard Look è il ritorno di Lou Gramm.

lo stile è quello, che abbiamo sempre ascoltato anche con il suo gruppo, cioè con i Foreigner, con Mick Jones, Lou Gramm. E poi la cosa veramente bella, importante, umana, ecco, diciamo questa parola umana, è che Mick Jones, cioè il leader dei Foreigner, ha richiamato Lou Gramm. Allora, siccome l'ultima dovrebbe essere l'ultima tournée per quanto riguarda i Foreigner negli States, inizieranno il 17 di aprile a St. Augustine, ve ne ho già parlato. La cosa bella è che hanno invitato Lou Gramm a partecipare appunto alla tournée, quindi ci sarà Lou Gramm, forse Kelly Hansen, non so se rientra nella band. Kelly Hansen lo ha sostituito per qualche anno, tra l'altro Kelly Hansen che assomiglia nella fisionomica a Steven Tyler, la voce è anche abbastanza vicina a quella di Lou Gramm. Kelly Hansen poi ha lasciato la band, il nuovo cantante Luis Maldonado, però loro hanno richiamato Lou Gramm, quindi ecco, i concerti dei Foreigner saranno proprio con la voce, quella originale, quella di Lou Gramm. Questo è il nuovo disco release di Lou Gramm, che sarà pubblicato il 27 marzo, quindi fra poco uscirà questo album e noi siamo curiosi ovviamente di ascoltarlo. Questo per quanto riguarda la voce degli anni 80, degli anni 90, Lou Gramm. Adesso torniamo invece ai giorni nostri, anche se questo è un disco molto molto speciale, particolare, poi ve ne parlo, l'ho già detto ieri, Universal Soldier, loro si chiamano Depeche Mode.

è cantata con grande trasporto questa canzone da Dave Gunn e Martin Gore, poi l'ha resa ancora più epica. Straordinaria. È un disco di Buffy St. Mary del 1964, canzone pacifista, ve l'ho detto ieri, un instant disc, è stato inciso e poi inserito in questo album pubblicato il 6 di marzo, quindi pochi giorni fa. Help 2, tutti i proventi della vendita di questo disco vanno a quei bambini che sono afflitti dalle guerre in atto in questo periodo. Il messaggio: quale vuole essere la responsabilità della guerra non è solo dei leader, ma anche di chi accetta di combatterla. Ecco, questo è un messaggio che va ai soldati. Guardate che è fortissimo questo messaggio. Una versione dei Depeche Mode con tono cupo, infatti lo abbiamo sentito da Dave Gunn, che l'ha cantata con veramente trasporto, e poi questa accentuazione del synth, del sequencer di Martin Gore in questo disco nel suo arrangiamento. Straordinaria canzone Universal Soldier che abbiamo ascoltato oggi, quindi se volete votarla fatelo al 334-6254-414, questo è il nostro numero, insieme alla canzone Long Hard Look, il ritorno del magnifico Lou Graham.

perché questo, quello che accade tutti i giorni, questo viaggio verso il satellite rock and roll con Keep On Rocking, eh? Questi giorni sto dedicando le nostre puntate alle corfine, ai corfini. Ieri Sonia, oggi c'è Tony, che salutiamo. Quale altra canzone possiamo dedicargli? Questa, per esempio.

0: extra time.
1: Quante belle emozioni con Dookie, questo album del 1994, con i Green Day e con questa canzone Basket Case, che abbiamo dedicato a Tony. Ogni giorno un corfino o una corfina di quelli che partecipano tanto alla nostra trasmissione. Allora, questo è l'Extra Time. Ieri sono rimasto colpito dalla bellezza di questa canzone, un po' per il testo, che è veramente... vero, ecco, one life at a time, cioè dobbiamo vivere questa unica vita che abbiamo, il tempo che noi abbiamo, quindi godiamocelo questo tempo, questo messaggio degli U2, in attesa anche del nuovo album che dovrebbe essere pubblicato in autunno. Allora, alzate il volume, ascoltate, perché poi c'è un trasporto, un cambiamento musicale. One life at a time, U2.

0: questa è la musica grande che ci piace farvi ascoltare. Ricorda un po' sonorità da Unforgettable Fire dell'83 degli U2, questo disco. Questo è l'EP, l'album con sei canzoni. Noi conosciamo bene quella che è inserita in classifica, il più recente singolo per quanto riguarda gli U2, e poi altre canzoni come questa che abbiamo ascoltato ieri. Io sono rimasto folgorato dalla bellezza, One Life, Era Time, e poi anche dal senso, insomma, dal titolo del brano, che ci dice ci invita a vivere questa vita nel momento in cui la viviamo. Va bene, totalmente. Devo salutare DJ Copy. Ti sei divertita, DJ Copy?
1: Assolutamente sì, mi sono divertita un sacco. Mi hai proprio coinvolto in questa atmosfera musicale ed è stato un piacere chiacchierare con te. Ora sono curiosa, c'è qualcos'altro che ti piacerebbe esplorare o qualche altra canzone che vuoi portare alla nostra chiacchierata?
0: No, dobbiamo salutare Tony, perché la trasmissione l'abbiamo dedicata al nostro Corfino.
1: Certo, diamo un bel saluto a Tony allora. È bello dedicare la trasmissione a qualcuno di speciale. Quindi un grande abbraccio a Tony da parte nostra e continuiamo a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente.
0: Ma cosa posso aggiungere? Posso aggiungere che l'AI, cioè che l'intelligenza artificiale, veramente ci sta stupendo di quanto più umana è rispetto all'umano. Io sono Teo Mangione, questa è Keep on Rocking, questa è Radio Alta, fra poco Alta Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Se volete umanizzarvi con l'AI, ci sentiamo domani, sarà ancora Keep on Rocking, ciao!
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle. Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
5: Musica grande. Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,9 1,2 secondi!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Val Brembo perché arrivano delle buone notizie dal Papa Giovanni di Bergamo. Riguardano il ragazzo di 19 anni rimasto ferito che era accanto a Daniel Taino, il pilota istruttore, purtroppo deceduto nell'impatto. Il giovane ricoverato in terapia intensiva si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, a pochissima distanza dalla pista dell'aeroclub di Val Brembo. Parliamo della linea di bus elettrici e BRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino. Dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati e si sta entrando nella fase dei test.
2: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 km di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabilistici e non soltanto per la nostra provincia, costretta a sopportare i notevoli ritardi dei cantieri ferroviari. Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi 2 anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni invece le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tironi e le vie San Giorgio e Simoncini e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: Occorrerà pazientare ancora un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, chiuso da settembre dello scorso anno per un importante intervento strutturale, verrà riaperto per la metà di luglio.
3: I lavori erano cominciati lo scorso settembre e termineranno tra circa un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, che supera il torrente Carso, sta per riaprire al traffico dopo una lunga e corposa opera di riqualifica e messa in sicurezza che aveva interrotto il traffico veicolare su parte della SP36, una delle arterie del paese, deviando il traffico su altre vie. Un'opera dal valore di oltre 1.400.000 euro, finanziata per 150.000 da un contributo di Regione Lombardia, 700.000 dalla provincia e 75.000 da privati, con il resto coperto dalle casse comunali.
4: È stato fatto un intervento strutturale di riqualificazione dell'intero ponte, un ponte storico vincolato dalle belle arti, si è andato a rinforzarlo e ricostruirlo completamente.
3: Verrà anche fatta un'aggiunta rispetto al progetto iniziale riguardante l'illuminazione.
4: Grazie ad una piccola economia siamo riusciti a fare una variante in corso d'opera, prevede l'illuminazione del ponte sia dall'alto, quindi con l'illuminazione pubblica, sia dal basso per far vedere appunto la struttura appena ristrutturata. Le ultimazioni delle opere sono previste per la metà di luglio e se appunto arrivano i lampioni, si riesce a installarli un po' prima, il collaudo è già stato fatto il giovedì scorso e quindi si potrà riaprire.
1: Nel Nel primo pomeriggio di ieri Maurizio Sarri ha varcato per la prima volta i cancelli del centro Bortolotti di Zingogna, dando ufficialmente il via al nuovo corso dell'Atalanta. Il tecnico toscano, che ha legato il suo futuro alla Dea con un contratto triennale, è stato accolto dai vertici del club al completo, guidati dal presidente Antonio Percassi e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con cui si ricompone il vincente binomio già visto ai tempi di Napoli. Sarri ha dedicato la giornata ad una prima approfondita visita alle strutture del centro sportivo, dalla palazzina della prima squadra fino ai campi del settore giovanile, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche e posato per le foto e i video di rito con i canali ufficiali della società. L'allenatore ha lasciato il centro sportivo nel tardo pomeriggio, concedendosi per i primi autografi e scatti con i tifosi nerazzurri radunati fuori dai cancelli, già entusiasti per l'inizio di questa nuova era tattica. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia e con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento, valori che in pianura e nei grandi centri urbani toccheranno anche i 35 gradi, con calde d'afa in intensificazione. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, ampi spazi soleggiati con massime, come dicevo, che saranno anche prossime ai 34-35 gradi, e nel corso della giornata di giovedì situazione pressoché analoga. Da segnalare sempre la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo si manterrà per lo più stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche locale disturbo venerdì, e le temperature massime che saranno via via in aumento, specie tra domenica e l'avvio della nuova settimana. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

0: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Atalanta News per quel che riguarda questo martedì 16 giugno 2026, dove la principale notizia che riguarda il mondo nero-azzurro è che ieri è arrivata l'ufficialità della firma di Maurizio Sarri, che è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. Questa fotografia ha cominciato a circolare già nel pomeriggio con Maurizio Sarri in compagnia dell'amministratore, del presidente Atalanta Antonio Percassi, dell'amministratore delegato Luca Percassi, che firma il suo contratto dopo un pomeriggio trascorso, una giornata trascorsa al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Ne parliamo quest'oggi in compagnia di Roberto Belingheri dell'Eco di Bergamo. Buona giornata e bentrovato.
1: Ciao, eccoci.
0: Vabbè, allora l'ansia è finita, l'attesa è finita, sembrava quasi un tormentone. Roberto Belingheri, Sarri era già allenatore dell'Atalanta sulla carta da tempo, mancava l'ufficialità perché era legata all'addio di Palladino alla panchina nero-azzurra. Questioni burocratiche?
1: Sì, penso di sì, ma nei fatti non c'era nessun dubbio. Da ieri penso che si abbasserà un po' il consumo di ansiolitici in provincia di Bergamo, perché questa attesa cominciava a essere snervante per molti. Però credo che non ci fosse nessunissimo dubbio sul fatto che anche in mancanza di un annuncio ufficiale l'operazione era conclusa, e immagino anzi che siano già al lavoro ben da prima di ieri, insomma.
0: E quindi inizia ufficialmente l'era Sarri all'Atalanta. Ne avevi parlato, insomma, anche in un editoriale proprio sull'Eco di Bergamo, ne hai parlato, scritto proprio ieri in occasione di questo giorno tanto atteso, ripartito proprio dall'attesa dei tifosi nero-azzurri per arrivare all'idea che si volta pagina dopo 9 anni di successi e un anno di transizione dove si era scelta la strada della continuità, che non ha pagato nonostante gli investimenti.
1: E nei fatti questo era un'alternativa un anno fa: o fare quello che si sta facendo adesso, oppure scegliere la strada della continuità. Probabilmente anche la squadra, o almeno una parte della squadra, un anno fa gradiva non cambiare registro in maniera radicale e si è scelta la via degli allievi di Gasperini, diciamo. Non è stata una via felice, è inutile stare a tornarci su. Sappiamo tutti benissimo cosa è successo, però è successo di fatto che 120 milioni messi nel mercato fra estate e inverno hanno prodotto solo un settimo posto. Io dico solo, non perché sia un risultato negativo, ma lo è o non è completamente positivo se rapportato appunto all'entità degli investimenti. Quindi adesso rivoluzione totale, via direttore sportivo, nuovi metodi alle scrivanie e in campo, investimento anche sul vivaio, e si è aggiunto anche un ulteriore dirigente che è Pompilio, per cui mi piace questo tempismo, questa energia che c'è nel voltare pagina, non tanto per fare ma con una grande energia. Ripeto quello che ho scritto stamattina: se devi comprare un giocatore dal Milan non sai neanche a chi telefonare, perché sono ancora lì che brancolano. Adesso vabbè, l'allenatore più o meno l'hanno scelto, però adesso l'Atalanta ha un vantaggio competitivo rispetto ad altre, che ha fatto tutto quello che doveva fare per partire a fare il mercato con grande convinzione, e è un vantaggio che va sfruttato adesso nelle settimane che arrivano.
0: E a proposito di Atalanta, insomma, anche nelle immagini che vediamo del racconto della giornata di ieri, come dicevi, insomma, c'è subito stata la presenza con Sarri del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di suo braccio destro Pompilio, che segue da più di un decennio proprio le avventure di Giuntoli. Insomma, a livello dirigenziale, come scrivevi nel tuo editoriale, insomma, si è voltata pagina, c'è stata la rivoluzione a livello dirigenziale. Adesso poi ci sarà quella sul campo, perché la prima cosa sarà, insomma, questo passaggio, questo ritorno alla difesa a 4 che a Bergamo manca più da un decennio e che comporterà inevitabilmente dei cambi proprio tattici anche a livello di giocatori.
1: Sì, adesso due cose bisogna fare. Una, la prima, la più urgente, è quella di mettere nella rosa quegli elementi che sono peculiari, specifici del calcio di Sarri e che mancano. specialmente il regista, perché a Bergamo un regista non lo si vede dall'epoca dall'era Cigarini, mi pare. E quindi adesso la prima cosa da fare è quella lì, perché cioè mettere dentro quelle pedine che sono le più specifiche per Sarri e che comportano il cambiamento più radicale, che quindi è quello più lungo da allenare, da digerire, per cui i registi ce ne sono pochi peraltro, perché è un ruolo non in disuso ma nemmeno così usuale oramai nel calcio europeo. Il regista da mettere dentro di sicuro, e poi valuterà l'allenatore quali dei giocatori che sono attualmente nella rosa, che è amplissima, si possono adattare, sono adatti o adattabili al suo calcio. Quindi coprirà i posti nella scacchiera e poi da lì si vedrà cosa manca ancora.
0: A tal proposito, iniziando insomma a sognare un po' di calciatori, si parla, ieri è stato il giorno in cui è uscito il nome di Højbjerg, che è un calciatore danese, centrocampista della nazionale danese e dell'Olympique Marsiglia, della quale è anche capitano, un giocatore insomma sicuramente di alto livello. È un po' il nome nuovo, diciamo così, della giornata di ieri per quel che riguarda l'Atalanta. È proprio un centrocampista centrale e insomma un giocatore che si conosce abbastanza bene. Che cosa ne pensi? Può avere le caratteristiche del regista di cui parlavi tu?
1: Tecnicamente non si discute, si discute semmai il fatto che è un 2005, quindi a inizio agosto compie 31 anni, non è svincolato, quindi non sarebbe un'operazione tipo con la Zinaz. Mi lascerebbe un po' perplesso il fatto che, appunto, non essendo svincolato comporterebbe un investimento e ha un'età per la quale ha un'età che è fuori dagli standard tipo dell'investimento che ha fatto l'Atalanta negli ultimi 10 anni. L'Atalanta non ha mai speso soldi negli ultimi 10 anni per giocatori, diciamo, sopra i 27-28 anni, ha sempre cercato profili che avessero un'età tale che consentisse dopo 2 o 3 anni di crescita qui di poter essere rivenduti per poi, no, fare le famose plusvalenze che finanziano la società. Spendere dei soldi su un giocatore di 31 anni, vediamo che cifra, ecco, non... perché se spendi 8 o 10 è un conto, se ne spendi 15 secondo me è un investimento che andrebbe fuori dagli standard e dalle metodologie seguite finora. Però adesso magari le metodologie cambiano, non lo sappiamo. Mi preoccuperei un pochino, perché vorrebbe dire venir meno quella logica per cui appunto spendi per investire, cioè investi perché poi su un tal giocatore guadagni più di quello che hai speso.
0: A tal proposito, seguendo quello che dicevi, insomma, per cui l'arrivo di Højbjerg, come dicevi, che è un 95, 31 anni, andremo un po' in controtendenza con alcune mosse della società nerazzurra. Una delle prime ufficiali, anche se riguarda l'Under 23, ma ovviamente visto da dove proviene, ha fatto subito discutere, è ufficiale, c'è anche sul sito dell'Atalanta, dal Bayern Monaco è arrivato il difensore Pulic per l'Under 23, è il classico prospetto giovane, insomma, che ha acceso un po' la fantasia, anche perché, insomma, è un difensore centrale croato, classe 2007. Cominciamo, insomma, con questi colpi, Roberto Belingheri, sempre in ottica Atalanta. Questo invece è molto più di prospettiva, visto che viene dal Bayern Monaco.
1: Dico la verità, non lo conosco. Chiaro che è difficile che al Bayern Monaco ci siano dei bidoni. Lo vedremo. La speranza è che se uno ha 19 anni ed è molto forte stia poco nell'Under 23, perché se nell'Under 23 farà benissimo vorrà dire che magari già nella prossima stagione potrà stare in prima squadra. Vediamolo, onestamente non lo conosco, ripeto, chiaro che arriva con un pedigree importante, speriamo che nell'Under 23, ripeto, possa far vedere delle qualità tali da far pensare che molto presto possa fare un salto in avanti.
0: Torniamo al capitolo allenatori, perché insomma per qualche giorno l'Atalanta si è ritrovata con due direttori sportivi e probabilmente tre allenatori a libro paga. Invece dopo Tony D'Amico, che dal 1° di luglio passa ufficialmente alla Roma, manca l'ufficialità che dovrebbe arrivare oggi, ma è che è legata anche qui all'uscita di Paolo Bianco, che lascerà la panchina del Monza per andare al Pisa in Serie B, nonostante la promozione conquistata al playoff. Roberto Bellini, Berlinguer, Ivan Juric diventerà il nuovo allenatore del Monza e quindi ritroverà l'Atalanta in Serie A, e questo per il club nero-azzurro è una buona notizia, perché ci sarà uno stipendio in meno da pagare.
1: Beh, è un bel gruzzolo risparmiato se il Monza decide di assumere Juric. Speriamo anche che la Tunisia possa assumere Palladino, una battutaccia.
0: Ma la Muscia in bilico, prima l'hanno esonerato, poi lo trattengono.
1: Che in bilico penso che sia già all'aeroporto. Dopo che ne ha presi 5 dalla Svezia, ce ne vuole per prendere 5 dalla Svezia, e soprattutto pare che abbia fatto a botte con i suoi giocatori, quindi non è esattamente un buon modo per conservare una panchina a un mondiale. Ma adesso, al di là della battuta, bene che Juric trovi squadra, bene per lui, perché umanamente ha, secondo me, ha lasciato anche un bel ricordo qui di una persona che ci teneva e che dava veramente tutto quello che poteva. Non è semplice sicuramente quello che lo aspetta, perché però sai, come profilo di allenatore lo vedo quasi più adatto al tentativo di salvare il Monza che non il tentativo di arrivare in alto con l'Atalanta, sì. Perché è il livello ed è il tipo di competizione a cui Juric è più abituato e sulla quale ha più esperienza, e per l'Atalanta è un bel risparmio. Adesso ha di sicuro un'altra stagione, quindi a 2 milioni e mezzo più o meno fai 6 che risparmia su per giù al contati, e sono un bel gruzzolo, ecco. Aggiungi il risparmio fatto con D'Amico, perché D'Amico è andato ufficialmente alla Roma, quindi ha sciolto il contratto, e cominciamo a sfoltire il parcheggio, ecco.
0: E quindi insomma si definisce sempre di più quella che è l'Atalanta del prossimo anno, secondo insomma quelli che erano i nomi che erano già usciti, quindi l'asse Giuntoli Sarri, che insomma ormai da un mese era sulla bocca di tutti e che è diventato ufficiale nel giro insomma di qualche settimana in questo periodo. A parte il centrocampista, il regista, secondo Roberto Belingheri qual è il prossimo ruolo su cui l'Atalanta poi dovrà intervenire nella nuova era Sarri?
1: Immagino la difesa, e lo sarebbe stato probabilmente anche se si fosse tenuto un registro calcistico in continuità col passato, perché lì c'è un tema anche anagrafico. Poi da capire il resto del centrocampo, una volta preso un regista, non ci dobbiamo dimenticare che è uscito Ederson, servono due mezze ali, lì da capire, come dicevo prima, Sarri come valuta alcuni elementi, valuta Pasalic che possa giocare da mezzala, valuta Samardžić che possa giocare da mezzala. Sarei molto curioso di vedere Samardžić, per esempio, perché è un po' il ruolo che aveva Udine, mi pare di ricordare, e che qui non ha mai potuto svolgere perché non si giocava a tre a centrocampo. Poi il tema degli esterni, al di là di Palestra, da capire che tipo di esterni. A me pare di ricordare che Sarri voglia due terzini, diciamo due difensori, i due laterali nella linea 4 li voglia abbastanza offensivi, e l'Atalanta ha degli esterni abbastanza offensivi perché giocavano 30 metri più avanti. Per cui Bernasconi a sinistra può starci? È una domanda da girare all'allenatore. A destra che cosa facciamo? Perché se, come è immaginabile, Palestra troverà qualcuno disposto a sganciare una 50ina di milioni o qualcosa di più, e Bellanova immagino sarà destinato a uscire perché reduce da una stagione troppo negativa, rimane Zappacosta però ha un'età abbastanza avanzata, quindi che cosa facciamo? Andiamo a cercarne uno in più, o tentiamo Zappacosta? Insomma, sono tante le operazioni da fare probabilmente da centrocampo in giù, mentre davanti c'è una tale abbondanza, per cui io penso che tra Scamacca, se non andrà via, Krstović non penso che vada via, Raspadori immagino proprio che rimarrà, da capire la posizione di De Ketelaere, perché era girata una voce sul Bayern Monaco, che poi non so, hai sentito qualcuno tu ancora del Bayern Monaco? Io no.
0: No, ma temo che neanche la prestazione di ieri contro l'Egitto abbia favorito.
1: Non so che faccia avrà fatto dopo di vedere Lukaku entrare dopo i 10 secondi, non fare gol perché non è suo, però insomma era lì nel mezzo, li ha buttati in terra tutti finché quelli hanno fatto autogol. Ecco, è entrato con una certa decisione. Poi io il resto della prestazione di De Ketelaere, confesso, stavo lavorando sul giornale e ho la televisione alle mie spalle, quindi non l'ho vista.
0: Anche i tifosi del Belgio, credo. Temo. Ha iniziato da falso 9 e poi è stato spostato nella posizione dell'Atalanta.
1: È nato falso e basta.
0: Per la felicità di German Dennis, che era il commento tecnico e che sostanzialmente caldeggiava questo spostamento stile Atalanta.
1: Ho la sensazione che i commentatori tecnici a questo mondiale non siano contenti mai, a prescindere da cosa vedono, perché non è che si stiano vedendo delle partite particolarmente entusiasmanti. Ecco, per quel poco confesso che sono riuscito a vedere nei pomeriggi barra sera di lavoro, quelle di notte me le risparmio. Ecco. Stavamo dicendo di
0: Ketelaere al Bayern Monaco.
1: Ecco, c'era quella voce lì, non lo so se uscirà o meno, però ecco, in attacco c'è tanto da valutare, quantomeno. Ecco, Sarri lì ha tanto da valutare, può anche darsi che si debba fare poco o niente. Va ricostruito il centrocampo e per le uscite e per il tema anagrafico e per il tema tecnico, e la difesa, come dicevo, sicuramente al centro qualcosa va fatto e poi gli esterni sono da valutare.
0: Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Roberto Belinghieri dell'Eco di Bergamo per essersi collegato con noi. Gli risparmio la domanda su cosa leggeremo domani sul giornale, perché mi sembra un po' prestino.
1: Lasciamelo fare qui.
0: Vediamo cosa succede, ecco, vediamo cosa bolle in questa giornata. Grazie Roberto per esserti collegato con noi. Io ricordo ai nostri telespettatori l'appuntamento che è rinnovato come ogni giorno alla stessa ora qui su Bergamo TV. Buona giornata e buon proseguimento.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta. La musica grande.

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
1: Radio Alta, la musica gratis.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

giusto per chiarire, il primo disco di oggi è uno di quelli su cui non si può parlare sopra l'introduzione. Sarebbe veramente una cosa contro la logica, contro natura. Allora, buon pomeriggio, siamo nella terra del fan, si parte così.

0: Quest'oggi a Discovery Funk celebriamo nella giornata dell'anniversario della sua nascita Lemon Dozier. Questa è la versione originale di una cosa incredibilmente fuori misura. Si chiama Going Back to My Roots, un disco del 1977 scritto dai fratelli Holland insieme a Lemon. Insomma, una vera perla della musica che abbiamo ascoltato sin dalle prime note senza disturbare, godendone completamente fino a questo punto. Era Lemon Dozier, era Going Back to My Roots.
1: Hello, this is Kim Swain.

Dopo l'inarrivabile atmosfera che ci ha lasciato Going Back to My Youth, la sua versione originale di Lemon Dozier, eccoci ai giorni nostri. E quindi dopo quasi 50 anni stiamo ancora parlando di musica black, a disco e funk. Era Kim Swain e ora Chaka Khan.

possiamo metterci a paragonare il nuovo disco di Chaka Khan con la sua storia leggendaria, con i suoi grandi successi. Rimane una bella cosa e comunque cantata da una signora straordinaria di nome Chaka Khan. Questo il suo nuovo disco anticipa un album che sarà pubblicato in linea massima a settembre e si chiamerà Chuckzilla, proprio come il singolo. Era

Guarda, Chaka Khan, in qualche modo è rimasta ancora qui nell'aria attorno a noi grazie a questa nuova versione di una canzone che portò al successo proprio lei nel 1981. Parliamo di What You Gonna Do For Me. La nuova versione è stata interpretata da Keith Edmund, ma la versione originale, per dirla tutta e chiudere il cerchio, è del 1980 e porta la firma di Average White Band. Era What You Gonna Do For Me.

0: firma Disco Stallion, Alex D. Cho, canzone Disco Illusion. Nei prossimi giorni ascolteremo il suo remix del nuovo singolo di Jody Watley. È tutto per oggi, vi lascio con il disco ai suoi 50 anni, quello di Undisputed Truth.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo ad occuparci dell'incidente aereo di Valbrembo perché arrivano delle buone notizie dal Papa Giovanni di Bergamo. Riguardano il ragazzo di 19 anni rimasto ferito che era accanto a Daniel Taino, il pilota istruttore, purtroppo deceduto nell'impatto. Il giovane ricoverato in terapia intensiva si sarebbe svegliato rispondendo agli stimoli. Ricordiamo che il velivolo da addestramento, un Cessna 152, era precipitato in una zona residenziale in via Don Bosco, a pochissima distanza dalla pista dell'aeroclub di Valbrembo. Parliamo della linea di bus elettrici e BRT lungo la tratta Bergamo-Dalmine-Verdellino. Dal prossimo mese di agosto sarà operativa. I lavori sono ormai completati e si sta entrando nella fase dei test.
2: I bus elettrici della linea EBRT sono pronti nella sede dell'ATB, l'azienda dei trasporti di Bergamo. Dal prossimo mese di agosto, lungo la corsia preferenziale, li si vedranno circolare tra Bergamo e la stazione ferroviaria di Verdellino. Lo stato di avanzamento dei lavori lungo i 15 km di tracciato, cominciati nel 2024, che ha visto impegnate fino a 250 persone, è ormai al 96%. Una buona notizia in un periodo di grandi disagi viabilistici e non soltanto per la nostra provincia, costretta a sopportare i notevoli ritardi dei cantieri ferroviari. Tornando alla EBRT, che ha richiesto un investimento complessivo di 84 milioni di euro, gli interventi principali saranno completati entro la fine di giugno, nel pieno rispetto dei tempi chiesti dal PNRR, mentre le settimane successive saranno dedicate ai test, alle verifiche, ai monitoraggi e a tutti gli adempimenti tecnici necessari per avviare il nuovo servizio di trasporto. In fase di ultimazione anche il parcheggio di interscambio al confine con l'Alio, dove potrà essere lasciata l'auto, così da utilizzare i bus EBRT per entrare a Bergamo. A dire il vero, negli ultimi 2 anni non sono mancati i problemi alla circolazione anche in fase di realizzazione della nuova linea. Almeno in questo caso, però, i tempi non si sono prolungati. Fanno discutere in questi giorni invece le modifiche alla circolazione nel cuore di Bergamo, in particolare tra Largo Tironi e le vie San Giorgio e Simoncini e tra le vie Paleocapa e Autostrada. La nuova disposizione delle corsie sta provocando qualche problema. Intanto, a breve, gli autisti incaricati cominceranno a fare viaggiare gli autobus senza passeggeri per testare le tecnologie di bordo, i sistemi di comunicazione e l'itinerario preferenziale. Una rivoluzione trasportistica, quella della EBRT, che andrà a interagire, determinandone cambiamenti significativi, con l'attuale rete del trasporto pubblico. Grazie alla nuova linea si punta a muovere lungo l'asse Bergamo-Dalmine fino a 4 milioni di persone all'anno.
1: E restiamo a parlare di cantieri. Nell'ambito stradale è entrato nel vivo il piano manutenzione del Comune di Bergamo.
3: Entra nel vivo il piano di manutenzione e riqualificazione urbana del Comune di Bergamo. Gli interventi sulle strade cittadine, guidati dall'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Rota, si concentrano in queste settimane su 4 macro cantieri strategici: la rivoluzione verde di Via Paglia, il piano straordinario per la sicurezza dei pedoni, il programma annuale di asfaltature e l'attesa opera idraulica dello scolmatore del torrente Tremana. Il cantiere più impattante per il centro cittadino è quello avviato in Via Paglia. L'opera, dal valore di 2,2 milioni di euro, prevede la qualificazione urbana complessiva dell'asse compreso tra Via Bonomelli e Via Paleocapa. Il progetto mira a ridisegnare completamente lo spazio pubblico. Verranno eliminati i parcheggi a raso per fare spazio ad ampi marciapiedi, nuove aiole e aree verdi pedonali. I lavori proseguiranno fino a novembre e comporteranno modifiche alla viabilità della zona. Un'altra operazione di fondamentale importanza strutturale riguarda la sicurezza idraulica e rappresentata dal cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Con un investimento da 4,2 milioni di euro, cofinanziato da Comune e Regione Lombardia, l'intervento prevede la creazione di un canale sotterraneo lungo Viale Giulio Cesare per deviare le acque in eccesso verso il Morla, riducendo il rischio di allagamenti nella zona est della città. La conclusione dell'opera è prevista per la primavera 2027. Parallelamente avanza il piano dedicato alla sicurezza pedonale, che prevede la messa in sicurezza e il rifacimento di 57 attraversamenti stradali in tutta la città, con una priorità assoluta per le aree limitrofe e i plessi scolastici. L'investimento complessivo supera i 700.000 euro. I primi interventi sono scattati in primavera partendo da via Pasteur e via Broseta. L'intera operazione si svilupperà nell'arco di circa un anno. Infine sono in corso le asfaltature e le manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie. Il Comune ha stanziato oltre 1,7 milioni di euro per il piano di riqualificazione annuale che coinvolge diverse arterie cittadine. Una serie di interventi massicci che, se da un lato richiederanno pazienza da parte di automobilisti e residenti per l'inevitabile modifica alla circolazione nei prossimi mesi, dall'altro restituiranno una città decisamente più sicura, moderna e protetta dal rischio idrogeologico.
1: E parliamo ancora di cantieri, torniamo ai super bonus, perché dalla questione cantieri ora si sta spostando a questione in tribunale.
3: La stagione del super bonus è finita nei cantieri, ma si riapre nei tribunali e negli uffici del fisco. A Bergamo e provincia la situazione sta diventando un'emergenza. Si stimano già decine di milioni di euro di crediti fantasma per lavori mai eseguiti e i condomini rischiano grosso. Il paradosso è che anche chi non ha mai incassato un euro può ritrovarsi esposto verso lo Stato per cifre che spesso superano il valore della casa stessa. I problemi principali sono tre. Il primo riguarda i cantieri abbandonati a metà. Senza il completamento delle opere e il salto di classe energetica, il bonus salta e il fisco chiede i soldi indietro. Il secondo fronte è quello dei lavori fatti male o delle imprese che, non riuscendo a cedere i crediti, pretendono contanti dai proprietari. Su questo i giudici stanno dando ragione ai cittadini. Lo sconto in fattura è a tutti gli effetti un pagamento e il rischio della cessione spetta all'azienda e non al condominio. Il terzo livello, il più pericoloso, è quello delle truffe vere e proprie. Molti bergamaschi scoprono di essere coinvolti soltanto quando bussa la Guardia di Finanza per sequestrare i crediti inesistenti, nati da fatture false e asseverazioni truccate. In questi casi la buona fede non basta ad evitare guai penali e fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha cambiato marcia. Grazie ad una campagna di controlli che copre ormai il 90% dei crediti, gli ispettori scovano i cantieri fantasma direttamente dal cielo, incrociando i dati con l'intelligenza artificiale e il telerilevamento satellitare. Se il cappotto termico non c'è, l'allarme scatta in automatico. Per evitare il peggio, la parola d'ordine è muoversi d'anticipo. Amministratori e condomini devono blindare il fascicolo tecnico, foto del cantiere, bolle dei materiali, verbali e varianti edilizie. Se l'impresa è sparita, bisogna metterla subito in mora e chiedere una perizia al tribunale. Aspettare la lettera del fisco è l'errore più grande. Verificare subito le carte con un legale è l'unica vera difesa.
1: Parliamo dell'allarme devianza giovanile e raddoppiano gli avvisi orali della questura.
3: Un freno prima che sia troppo tardi, una stretta amministrativa per evitare che il disagio, le cattive compagnie si trasformino in una fedina penale sporca. E questo è il senso dell'attività di prevenzione che la Polizia di Stato di Bergamo sta portando avanti sul fronte della devianza giovanile. I dati aggiornati ad oggi scattano una fotografia nitida della situazione sul territorio orobico. Dall'inizio dell'anno gli avvisi orali emessi dal questore Vincenzo Nicolì nei confronti di minorenni sono stati 16, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. L'impennata dei numeri è il risultato diretto delle nuove facoltà concesse all'autorità di pubblica sicurezza. Con l'introduzione del cosiddetto decreto Caivano, il legislatore ha infatti esteso l'applicabilità dell'avviso orale anche ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Si tratta di giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi, intercettati sul territorio prima che le loro condotte sfocino in veri e propri reati. La procedura non punta soltanto sulla fermezza, ma conserva una forte finalità educativa coinvolgendo direttamente il nucleo familiare. Il minore viene infatti convocato ufficialmente in questura insieme ad un genitore per la notifica dell'atto. È un momento di riflessione guidata volto a responsabilizzare la famiglia e a spingere il ragazzo ad una presa di coscienza immediata sulle regole della convivenza civile, offrendo una concreta opportunità di cambiamento prima dell'eventuale ingresso nel circuito penale. L'azione della Questura di Bergamo si sviluppa anche sul fronte della sensibilizzazione nelle scuole della provincia. Sono infatti in programma numerosi incontri dedicati affrontate i temi del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere e della legalità, nella convinzione che il dialogo e il confronto all'interno degli istituti scolastici rappresentino gli unici veri anticorpi per intercettare precocemente i segnali di rischio e contrastare la microcriminalità giovanile.
1: Occorrerà pazientare ancora un mese lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, chiuso da settembre dello scorso anno per un importante intervento strutturale, verrà riaperto per la metà di luglio.
4: I lavori erano cominciati lo scorso settembre e termineranno tra circa un mese. Lo storico ponte di Via Tasso a Nembro, che supera il torrente Carso, sta per riaprire al traffico dopo una lunga e corposa opera di riqualifica e messa in sicurezza che aveva interrotto il traffico veicolare su parte della SP36, una delle arterie del paese, deviando il traffico su altre vie. Un'opera dal valore di oltre 1.400.000 euro, finanziata per 150.000 da un contributo di Regione Lombardia, 700.000 dalla provincia e 75.000 da privati, con il resto coperto dalle casse comunali.
5: È stato fatto un intervento strutturale di riqualificazione dell'intero ponte, un ponte storico vincolato dalle belle arti, si è andato a rinforzarlo e ricostruirlo completamente.
4: Verrà anche fatta un'aggiunta rispetto al progetto iniziale riguardante l'illuminazione.
5: Grazie ad una piccola economia siamo riusciti a fare una variante in corso d'opera, prevede l'illuminazione del ponte sia dall'alto, quindi con l'illuminazione pubblica, sia dal basso per far vedere appunto la struttura appena ristrutturata. Le ultimazioni delle opere sono previste per la metà di luglio e se appunto arrivano i lampioni, si riesce a installarli un po' prima, il collaudo è già stato fatto il giovedì scorso e quindi si potrà riaprire.
1: Nel primo pomeriggio di ieri Maurizio Sarri ha varcato per la prima volta i cancelli del centro Bortolotti di Zingogna, dando ufficialmente il via al nuovo corso dell'Atalanta. Il tecnico toscano, che ha legato il suo futuro alla Dea con un contratto triennale, è stato accolto dai vertici del club al completo, guidati dal presidente Antonio Percassi e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con cui si ricompone il vincente binomio già visto ai tempi di Napoli. Sarri ha dedicato la giornata ad una prima approfondita visita alle strutture del centro sportivo, dalla palazzina della prima squadra fino ai campi del settore giovanile, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche e posato per le foto e i video di rito con i canali ufficiali della società. L'allenatore ha lasciato il centro sportivo nel tardo pomeriggio concedendosi per i primi autografi e scatti con i tifosi nerazzurri radunati fuori dai cancelli, già entusiasti per l'inizio di questa nuova era tattica. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia e con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento, valori che in pianura e nei grandi centri urbani toccheranno anche i 35 gradi, con calde d'afa in intensificazione. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, ampi spazi soleggiati con massime, come dicevo, che saranno anche prossime ai 34-35 gradi e nel corso della giornata di giovedì situazione pressoché analoga. Da segnalare sempre la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo si manterrà per lo più stabile e soleggiato. Da segnalare solo qualche locale disturbo venerdì e le temperature massime che saranno via via in aumento, specie tra domenica e l'avvio della nuova settimana. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

alta. Sono le 24 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.